E di questo se ne occuperà il me del futuro, perché poi un po' se ci pensi l'inghippo è questo, perché non è tanto settembre il mese di per sé, ma quanto la versione di noi stessi. E come ti dicevo, ci pensa anche la scienza a darci delle risposte e delle spiegazioni.

0: contattare quella persona, rispondere alla mail, verificare un dato, quelle cose, quegli impegni che richiedono massimo 2 minuti, in realtà, ecco, fare tanti di questi compiti dà molta soddisfazione perché poi sai, a fine mattinata, che so, ti vedi un elenco abbastanza lungo di cose che hai fatto e allora la mente in questo modo si gratifica. E
1: Perché
0: qui mi allaccio
1: sono,
0: all'ultimo,
1: sono i piccoli
0: dimmi.
1: passi che fanno un viaggio.
0: I piccoli passi, perché poi l'ultimo consiglio è abbandonare quelli che io solitamente chiamo i maxi listoni, cioè non arriviamo a settembre che vogliamo fare 3 corsi di lingue, iscriverci in palestra, la dieta drastica e soprattutto scalare la vetta sociale e a un certo punto raggiungere l'estasi in tutti i settori della nostra vita. Muoversi a piccoli passi è sempre, ecco, questa sì che è una ricetta evergreen per assicurarci soddisfazione e serenità mentale.
1: Soddisfazione e serenità mentale, grazie alla nostra amica Francesca Basile, psicologa, per le tue analisi che colpiscono sempre nel segno. La canzone da ascoltare in questo momento è perfetta. Le scelte di Giuseppe Valdés sono come sempre mirate e arrivano al punto che bella vita, Ariete con Angelina Mango.
2: Ma quanto è piccola

Che bella vita, Ariete con Angelina Mango, un'altra novità qua nella programmazione di Radiolina. 340 87 15 015 per inviarci i vostri messaggi e rispondere alla domanda del giorno: voi a che cosa avete dovuto rinunciare? Rita da Pula: a mangiare dolci, ci provo almeno, e noi proviamo, ci proviamo con te. Luca da Tempio Pausani: a trasferirmi all'estero, sono rimasto qui. Monica da Tortolì dice invece: ho rinunciato a un lavoro che mi piaceva per stare con i miei bambini. Salvatore da

0: Sestu rinunciato alle partite della domenica, adesso lavoro sempre. Valentina da Muravera ha un'amicizia importante e mi manca ancora. Giovanni da Gavoi, a fare quello che volevo, la famiglia viene prima di tutto. Fabio da Siniscola, e io ho rinunciato a essere giovane, quello purtroppo non si può evitare, lo sappiamo bene anche noi. Laura da Desulo, ho rinunciato a molte cene fuori, ora cucino tutto a casa, ma siamo sicuri che sarai una cuoca provetta. Enrico da Arzachena, ho rinunciato a un po' di libertà da quando sono diventato papà, ma diventare papà è una delle cose più belle del mondo. E chiudiamo con Matteo da Foni, ho rinunciato a stare lontano dalla mia Sardegna, non ci riesco proprio, come non ci riusciamo anche noi. E adesso qui a Radiolina torna l'informazione con IGR nazionale e regionale, e poi saremo ancora in diretta.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
0: Ancora insieme, ancora Caffè Corretto. Io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés con me in regia. Ho un'altra notizia da darvi, farà discutere. Davide Cavallo, ve lo ricordate, era stato accoltellato a Milano, ragazzo giovanissimo, in tribunale ha abbracciato i suoi aggressori. Siamo tutti legati da un evento orribile, ha detto. È una grandissima lezione di perdono questa arrivata da un ragazzo giovanissimo. E allora, che cosa c'è adesso di meglio se non la nostra favola del buongiorno con Veronica Marzi, insegnante, esperta di letteratura per l'infanzia e scrittrice. Buongiorno Veronica.
4: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Cosa ci racconti questa mattina?
4: Oggi parliamo delle Regine litigiose di Marianna Balducci, edizioni Clichy 2025.
0: Allora, donne e prime donne.
4: Sì, due regine, due torri, Torre Scura e Torre Chiara. E le regine dominano i loro regni con superbia e arroganza. Questo libro è dedicato a chi soffia per spegnere le fiamme esprimendo un desiderio di pace.
0: E ne abbiamo bisogno, è meglio insegnarlo, no, anche ai nostri bambini sin da quando sono piccoli. È una citazione, mi piacciono tanto le tue citazioni.
4: Allora, vediamo un po'. Cosa io avevo leggi? Pensato di leggervi la fine,
0: sì,
4: in cui le due regine, quando si consumano le candele, perché Marianna Balducci è una superba narratrice visiva, usa foto e disegni e mischia rime sapienti di ricordo rodariano.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
2: La grande scuola cantautoriale genovese, i classici della musica italiana e un sound urban per provare a raccontare quanto è difficile parlare d'amore. Saif con Brescia qui a Radiolina.

0: Saif, parlare d'amore per introdurre l'ultima parte di Caffè Corretto. Torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it e chi meglio del nostro Chicco Fresu per tutte le ultime notizie.
1: E purtroppo noi dobbiamo parlare di tragedie della strada, perché nella notte in Viale Poetto, che poi è il lungomare del Golfo, a Quartu, all'altezza più o meno del locale Albachiara, sono morti due diciottenni. Erano in scooter, due amici che tornavano da una serata trascorsa insieme ad altri amici, era intorno alle 5:30, chi guidava ha perso il controllo dello scooter, non è ancora chiaro se siano semplicemente, tra virgolette, caduti, l'impatto è stato solo contro l'asfalto o contro un palo. Comunque la perdere la vita sono stati, abbiamo appreso adesso i nomi, li abbiamo appena pubblicati, Gabriele Galici e Filippo Corungiu, diciottenni entrambi, uno di Cagliari e uno di Monserrato, anche se probabilmente uno dei due è residente a Serargius. Le notizie sono in via, diciamo, il recupero delle notizie in via di evoluzione. E sono quindi altre due vittime della strada. Il conto in Sardegna è sempre più drammatico di ogni anno che passa. Un altro dramma arriva da Orune, dove un allevatore, Luigi Soma, di 63 anni, ieri sera era in campagna, probabilmente o ha messo male o c'è stato un malfunzionamento del sistema del freno a mano. Il fuoristrada ha preso l'abbrivio, l'ha travolto e l'ha ucciso. Quindi tre vittime nel giro di poche ore in Sardegna.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 2:32.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su

Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna canta in piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Nel 1984 Maria Carta condusse su Videolina il programma Album. Ebbe modo di esibirsi anche in questo Trallallera.

0: Maria Carta, accompagnata nel Trallalera dai suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Abbiamo ascoltato Franco Madau da una sua esibizione ad Ichnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Annin Nora.

0: intitolava Anni Nora, il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Sono le 3:33.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Harmonias Antigas.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Radiolina presenta La strambata.
2: Bentrovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Giuseppe Valdés che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate anche su Radio Player o tramite Alexa e Spotify, e ci vedrete anche in differita al canale 12 del Digitale Terrestre dalle 17 sull'Unione Sarda TV e dalle 21.30 al canale 10 su Videolina. Quindi ben trovati anche i nostri telespettatori. In apertura ci occupiamo ancora una volta del gran caldo, insomma una estate davvero eccezionalmente torrida che sembra non finire mai. È prevista nei prossimi giorni la sesta ondata anche in Sardegna, e proprio ieri il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha parlato di El Niño, insomma un fenomeno nel Pacifico di proporzioni gigantesche e di un pianeta entrato in una zona davvero ad alto rischio per gli eventi estremi. Noi siamo collegati con Alessio Satta, ingegnere ambientale, esperto di adattamento ai cambiamenti climatici, tra i fondatori della fondazione MedSea. Ben trovato Alessio, ben trovato su Radiolina.
3: Ben trovato Stefano.
2: In collegamento da Bruxelles.
3: Sì, esatto, sono qui in realtà proprio per mi occupo di cambiamenti climatici per la Commissione Europea, e nello specifico l'adattamento delle piccole isole che sono nel Pacifico, nell'Oceano Indiano e nei Caraibi, che quindi stanno già affrontando le conseguenze del Super Niño, come viene definito.
2: Ecco, quindi io ho anticipato questo allarme di Guterres, è un allarme giustificato?
3: Sì, è decisamente un allarme giustificato, è considerato forse uno dei fenomeni più di Niño più forti e importanti che si siano mai registrati, così come confermato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, e effettivamente tra l'altro ha la possibilità molto elevata che gli effetti

0: dall'Asia, dell'est asiatico fino al Sud America. Non è cambiamento climatico, ma ovviamente agisce su un pianeta che oggi ha temperature eccezionali, quindi oceani molto caldi, e questo ovviamente porta semplicemente ad aumentare il rischio che già stiamo vivendo, che abbiamo vissuto quest'estate, che hai accennato, di condizioni molto, molto più estreme. Quindi si sovrappongono gli effetti, però questo non vuol dire che c'è un automatismo per la Sardegna. Non possiamo dire oggi, attenendoci ovviamente alle conoscenze scientifiche, che il Niño avrà degli effetti specifici in Sardegna. Ecco, diciamo che forse ci dovremmo accontentare degli effetti che sicuramente avremo invece legati al cambiamento climatico.
1: Ecco, perché comunque che ci sia un cambiamento climatico, questo ormai è inequivocabile. Ciò che ancora non è pacificamente accettato è che sia necessariamente di natura antropica. C'è chi dice che ancora, insomma, ci sono sempre stati ciclicamente nella storia della Terra dei periodi più caldi e più freddi, ma in che misura secondo te possiamo dire veramente che è legato all'uomo questa fase così di caldo estremo nel pianeta?
0: Allora, fammi fare una battuta. Ovviamente chi dice che, allora, se togliamo Farfallina 42, Franchino 97 sul web, diciamo
1: che fanno sempre riferimento pochi, ai vulcani, no? Allora sono i vulcani.
0: Esattamente, che, sì. O al sole o a tanti altri fenomeni fantasiosi, il famoso terrapiattismo. No, in realtà la comunità scientifica ormai non ha nessun dubbio. Se poi vogliamo pensare che la scienza rimane, come dire, una delle caratteristiche principali dello sviluppo umano, quindi la scienza è tutta, come dire, concorde sul fatto che l'accelerazione dei cambiamenti climatici, perché i cicli climatici ci sono sempre stati di variazione climatica, quello che non c'è mai stato in tutte le ricerche fatte, che vanno molto lontano nel tempo, non c'è mai stata un'accelerazione, un aumento di temperatura così rapido, cioè in un periodo di circa un secolo. Quindi questi i riscaldamenti che ci sono stati sono arrivati in centinaia di migliaia di anni, ecco, non in un secolo. Quindi questo ci fa capire quanto è impattante ovviamente nella storia della civiltà umana, che è recente, no? Abbiamo 100.000 anni circa, non molto di più, e quindi quanto questo impatti soprattutto ovviamente sulla civiltà umana, sulla società come la conosciamo.
1: Naturalmente, e il Mediterraneo è un'area particolarmente delicata, ne parleremo tra pochissimo. Alessio, resta con noi, abbiamo una pausa musicale, c'è Magnetic.

0: Estate infinita, il caldo che non ci abbandona, in arrivo la sesta ondata anche in Sardegna con temperature ancora 8-9 gradi sopra la media stagionale. Ne stiamo parlando con Alessio Satta in collegamento da Bruxelles, esperto di adattamento ai cambiamenti climatici. Allora Alessio, abbiamo parlato dell'area delicata del Mediterraneo, in particolare la Sardegna, perché è considerato particolarmente a rischio, particolarmente vulnerabile in questa situazione.
1: Allora, siamo al centro del Mediterraneo. Oggi il Mediterraneo è il mare che si sta riscaldando di più a livello globale. Abbiamo un'anomalia di 6 gradi. Quest'estate, ancora oggi in realtà, il Mediterraneo è più caldo dei Caraibi. Questo, ricordate la battuta di qualcuno, di un politico, no? Sul fatto che ci adatteremo al clima caraibico. Sì. In realtà
0: abbiamo fatto di meglio.
1: Esatto, il clima caraibico non è, forse per qualcuno che ci passa le vacanze ogni tanto, non è quello. Il clima caraibico, piogge estreme, venti di burrasca, grandi, ne abbiamo visto a Cremona, palline da tennis, sì, letteralmente grandi, anche in Sardegna, che hanno distrutto il Duomo di Modena, ma i incendi, no? Nessun paese europeo, no, e non parlo solo del Mediterraneo, è stato indenne dagli incendi quest'anno. Sì, sì. Vi dico una cosa straordinaria che è successa: i castelli nella Loira del 1600, costruiti nel 600, stanno sprofondando perché la siccità, quindi immaginate, per 500 anni hanno più o meno hanno resistito, poi questa estrema siccità, queste condizioni stanno facendo che il suolo si sta muovendo, si sta spostando e incominciano a crollare le fondamenta di edifici storici costruiti nel 600. Ecco, quello che sta accadendo è di una portata straordinaria e sta già dando gli effetti. Noi in Sardegna ovviamente stiamo vivendo noti tropicali che stanno, come dire, ovviamente che tutti noi stiamo come dire, odiando, no? Io leggo, sì, insomma, scambio i messaggi anche con gli amici sul fatto che questa nota tropicale sembra non finire più, e allo stesso tempo stiamo entrando verso un contesto in cui avremo meno pioggia diffusa e più pioggia concentrata. C'è da dire subito una cosa: in Sardegna siamo stati bravi a costruire delle dighe in determinati periodi storici che ci hanno permesso anche di, no, di gestire, accumulare acqua anche per periodi di siccità. Guardate il Nord Italia non ha questa possibilità e si trova anche paradossalmente in maggiore difficoltà. Quindi occorre dire sì, la Sardegna è un hotspot, sì, la Sardegna sta come dire, vivendo questi impatti in maniera molto forte: acqua, agricoltura, incendi, salute, anche il turismo, no? Ne viene in qualche modo interessato, però per certi aspetti essere un'isola c'ha anche una pianificazione fatta decenni fa ci ha permesso in alcuni casi di essere più preparati.
0: Ecco, quindi i rischi, quindi a parte il caldo, la siccità, no, gli incendi che sono gli effetti immediatamente percettibili, ecco, ci sono altri rischi che stiamo correndo, come per esempio l'erosione accelerata, no, del nostro paesaggio costiero.
1: Sì, l'abbiamo visto quest'anno, perché poi i cambiamenti climatici non sono solo d'estate, sono anche d'inverno, e abbiamo visto a gennaio il famoso ciclone Henry, quindi i danni, la devastazione che ha portato in tutta la costa sud-sud-est della Sardegna, accelerando l'erosione, intaccato la parte principale delle dune di Chia, per intenderci, che era così che era assolutamente intatta e funzionava. Ecco, tutte queste cose qui sono state anche i depositi straordinari di posidonie, di foglie morte lungo le coste. Questo in parte, in grossa parte, è dovuto anche a questo cambio di regime delle correnti e dei venti. Quanti di voi hanno visto, cioè, quest'estate delle serate di scirocco, di maestrale, no? Che eravamo abituati e ogni tot giorni ci permettevano di rifiattare. Ecco, quest'anno il maestrale l'abbiamo visto pochissimo, addirittura arrivava il maestrale sulle coste loristanese e non riusciva a scendere fino a Cagliari, per intenderci, fenomeni che abbiamo osservato quasi veramente stupefatti. Ecco, quindi quello che sta succedendo è in grossa parte ancora, come dire, da descrivere, da comprendere. Sicuramente una cosa la sappiamo, che quando siamo di fronte a piogge eccezionali, quindi no, il rapporto tra pericolo, quindi una pioggia eccezionale, e rischio, cioè è ovvio che quel rischio c'è nel momento in cui la pioggia eccezionale si trova a insistere su un terreno fortemente impermeabilizzato o su una montagna, su un versante che ha perso completamente la sua naturalità. Ecco, dobbiamo pensare seriamente a come adattarci, quindi lo dobbiamo fare in maniera veloce, rapida, non possiamo più stare lì a discutere, a tergiversare, ora occorre mettere il piede sull'acceleratore.
0: E quindi parleremo poi delle strategie per adattarci rapidamente a questi cambiamenti. Abbiamo un altro break, Alessio, resta con noi.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Radiolina, estate.
2: La strambata.
0: E lo avete sentito anche dal meteo che abbiamo appena trasmesso, insomma, continuerà a far caldo nei prossimi giorni, attesa la sesta ondata di questa estate davvero infuocata. Ne stiamo parlando con Alessio Satta, esperto di adattamento ai cambiamenti climatici, in collegamento da Bruxelles. Abbiamo analizzato un po' la situazione globale, la situazione del Mediterraneo, con la Sardegna al centro particolarmente esposta. Ecco, Alessio, abbiamo parlato di possibili strategie. Intanto ci aiuta anche proprio la natura stessa, no? Con delle zone, nelle zone costiere come le zone umide, con i sistemi dunali che sono a rischio, ma se protetti contribuiscono ad aiutare alcuni degli effetti nefasti come quello dell'erosione.
1: Sì, Francesco, grazie. Allora, intanto parliamo tantissimo di alberi, bisogna parlarne, gli alberi sono fondamentali, sono le infrastrutture verdi che ci permettono ovviamente di mitigare e adattarci al mutamento climatico. Oggi piace invece parlare di quegli ecosistemi che abbiamo in Sardegna e di questo, insomma, riteniamoci fortunati e dobbiamo ringraziare sicuramente alle tante persone, a tanti di noi, anche chi ci ha preceduto, che ci permettono di beneficiarne. Ecco, parlare, tu hai citato le dune hanno un ruolo fondamentale nel proteggerci dalle mareggiate, ma anche di conservare i sedimenti, sono una riserva naturale, così come tutte le piante dunali, le zone umide che fungono proprio da serbatoio, ma hanno la capacità di rallentare l'acqua, quindi assorbono i grossi eventi e impediscono in qualche modo che vadano a finire nelle zone urbanizzate. L'altro aspetto che ci rende sicuramente estremamente privilegiati è quello di avere delle praterie di posidonia praticamente in tutte le coste della Sardegna, e la posidonia, un po' come le dune, attenua l'energia delle onde, riduce proprio l'effetto delle mareggiate, trattiene i sedimenti e contribuisce alle stesse dune, in qualche modo creando stabilità, oltre ad essere ovviamente habitat di biodiversità. E poi c'è il suolo. Il suolo ha una capacità, il suolo naturale, di trattenere acqua e ridurre erosione. C'è stato anche da poco un tavolo regionale sulla siccità che appunto ha ribadito il ruolo fondamentale del suolo sano come primo serbatoio naturale. Ecco, noi le chiamiamo soluzioni basate alla natura. A volte lasciare la natura al suo posto o ritrovare la natura lì dove è stata, come dire, persa per un eccessivo uso del, insomma, di un'eccessiva urbanizzazione, magari semplicemente una impermeabilizzazione del suolo, permette sicuramente di adattarci molto molto meglio rispetto a dei suoli costruiti, a delle coste cementificate.
0: Ecco, ci sono, se ne parla tanto, ci sono anche dei progetti, anche in passato ne sono stati fatti tanti, e Alessio Sata ha anche guidato per anni la Conservatoria delle Coste, abbiamo avuto tra l'altro ospite la nuova direttrice dei SI qualche giorno fa, insomma c'è tanto da fare, alcuni progetti, alcune esperienze hanno dimostrato davvero che si può creare un'inversione di tendenze, proteggere il territorio.
1: Allora, intanto la Sardegna in qualche modo è già in grossa parte un laboratorio mediterraneo, lo è perché c'è un grande dinamismo da parte delle istituzioni sarde, dalla regione, l'amministrazione regionale, assessorata all'ambiente, le agenzie, come hai citato, ma anche i comuni, che sono protagonisti di veri e propri progetti pionieri che poi vengono condivisi è portata avanti insieme ad altre regioni del Mediterraneo. La Fondazione MZI è sicuramente pioniera in Sardegna e in Italia della protezione della Posidonia. Noi lavoriamo più o meno con tutte le aree marine protette della Sardegna, in cui ci occupiamo letteralmente della conservazione, del ripristino della Posidonia, proprio a garantire quella sorta di barriera invisibile che si trova magari a 15-20 metri di profondità e che ci protegge da tantissimi impatti dovuti anche al cambiamento climatico. Ecco, io credo che sia sicuramente, ci sia già un'ottima base su cui costruire. Credo che sia importante trovare formule di collaborazione ancora più spinte tra amministrazioni pubbliche e tutti quei soggetti privati e ovviamente il settore no profit, per avere proprio una capacità di azione ancora più efficace ed efficiente. Ecco, credo che però la Sardegna ancora una volta su questa strada ha già iniziato a percorrere questa strada.
0: Ecco, hai citato la Fondazione MedSì, tu sei uno dei fondatori della Fondazione, e anticipo che tra l'altro alla fine di questa puntata della Strambata ci collegheremo anche con Villa Simius, perché MedSì è protagonista in queste ore di un'importante operazione di recupero di una rete fantasma, una rete da pesca enorme nei fondali dell'area marina di Capo Carbonara. Alessio, abbiamo ancora un musicale, resta con noi e concludiamo la nostra chiacchierata. Giuseppe Valdés ci propone addirittura Phil Collins dal lontano 1982.

0: Canterbury Love, Phil Collins 1982. Mentre ascoltavo questo brano mi veniva in mente il mare del 1982. Io avevo 8 anni e le spiagge erano diverse. Davvero il sistema delle nostre coste in questi anni è cambiato notevolmente a causa della pressione antropica e anche dei cambiamenti climatici. Di questo stiamo parlando con Alessio Satta, esperto proprio di adattamento ai cambiamenti climatici. Allora Alessio, ci siamo interrotti prima sulle prospettive. Insomma, molte cose sono state fatte, se ne parla tantissimo, la tutela delle coste e in generale della nostra Sardegna è sempre al centro del dibattito politico e istituzionale, e non solo, ma c'è ancora tanto da fare.
1: Tra l'altro una nota su Phil Collins, sì. Era un colpo basso perché mi ha immediatamente riportato all'82, tra l'altro l'anno in cui l'Italia vinse i mondiali.
0: Oltretutto,
1: quindi come dimenticarcelo.
0: Allora, io mi trovavo a Calagonone.
1: Beato te. Io mi ricordo che ero in città in quel periodo. Allora, la Sardegna ha una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Poi mi piacerebbe fare un'altra battuta: l'ambasciatore americano che arriva in Sardegna dice che il nostro problema è quello di, come dire, ridurre la tutela sulle coste. Insomma, non so se qualcuno le abbia ripostato. Sì. Insomma, che in realtà se c'è qualcosa che ci permette oggi di affrontare il futuro con una certa un certo ottimismo e fiducia è proprio grazie alla capacità che abbiamo avuto di tutelare queste coste, e io sono convinto che ormai questo messaggio sia nel DNA di tutti i sardi. Ecco, la Sardegna ha una strategia di adattamento che è stata adottata nel 2019. Va riconosciuto un eccezionale lavoro da parte dell'assessorato regionale dell'ambiente. Noi siamo stati pionieri in Italia sulla costruzione di questa strategia, e tra l'altro adesso c'è stato un passo proprio quest'anno molto importante nel creare una governance interassessoriale. Ovviamente l'avvento dei cambiamenti climatici non è tema dell'assessorato all'ambiente, è un tema trasversale, quindi riguarda veramente tutti gli assessorati, che siano turismo, agricoltura, cultura, educazione, insomma tutti devono essere coinvolti, perché è una sfida che riguarda ogni parte della nostra società. Ovviamente oggi non ci serve un'altra strategia, ce l'abbiamo, serve applicare questa strategia, serve trovare le risorse, migliorare le capacità tecniche e amministrative e identificare gli strumenti per tradurle in progetti concreti. Ecco, qui colgo l'occasione per rivolgermi ai sindaci che ci stanno ascoltando, ma anche ai colleghi ingegneri, architetti. Ecco, c'è bisogno di un cambio di paradigma. Oggi non è più concepibile un progetto di verde urbano, un progetto di strada, un qualunque progetto urbano, costiero, ma anche nelle aree interne, che non prenda in considerazione i cambiamenti climatici. Non è possibile oggi continuare a pavimentare le città con materiali impermeabili, non è possibile perché questo, sappiamo, ha un effetto devastante sull'aumento della temperatura percepita da chi si trova sfortunatamente a dover passeggiare o a lavorare all'aperto in questo periodo in particolare, ma soprattutto aumenta la temperatura diffusa in città, quindi fa lavorare di più i condizionatori, che significa bollette più alte, significa che a volte, quindi un consumo più alto, significa blackout e significa anche, non dimentichiamoci, che molte persone letteralmente non si possono permettere condizionatori, non si possono permettere le bollette e l'energia per pagare quei condizionatori. Quindi il lavoro a monte è quello di costruire città più fresche, città che hanno la capacità di riflettere il calore e non di assorbirlo e rilasciarlo tutto il giorno, città che hanno suoli impermeabili che possono smaltire velocemente piogge intense. Sono veramente soluzioni relativamente semplici che devono diventare, come dire, l'ABC, mi permetto, anzi un'ossessione di chi fa progettazione e ovviamente di tutte le amministrazioni pubbliche che hanno il compito ovviamente di investire e di occuparsi della gestione e della manutenzione delle nostre città e non solo delle nostre città. Ecco, quindi priorità acqua, coste, incendi, quindi abbiamo anche qui la regione sta lavorando tantissimo sulla e abbiamo visto anche dei risultati, secondo me, quest'estate, di capacità e di reazione di intervento, infrastrutture, agricoltura ed ovviamente ecosistemi, ma di questo ne abbiamo già parlato.
0: Allora, grazie, grazie Alessio Satta per questi preziosi spunti di riflessione. Noi continueremo a seguire l'evoluzione, ci risentiremo magari più avanti. Intanto, buon lavoro a Bruxelles, a presto. Noi abbiamo un altro break e poi proseguiamo con la strambata.
2: La strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina.

0: Siamo alle 13:12 minuti, mi ha raggiunto Andrea Secchi in studio per la consueta finestra sui titoli del telegiornale di Videolina. Ben trovato Andrea, di cosa stiamo parlando al TG?
1: Buongiorno Stefano, una giornata veramente triste anche al TG di Videolina, sì. Due tragedie, ma la prima quella avvenuta al Poetto di Quartu nelle prime ore della giornata. Sono morti in un incidente due diciottenni, erano a bordo di uno scooter, sono finiti contro un palo nei pressi, diciamo, della rotonda tra di Quartu, tra Viale Colombo e Viale Poetto. Una vera e propria tragedia, due ragazzini del 2008, Stefano, veramente una cosa che ci ha toccato tantissimo. E poi parliamo, altro riferimento sempre nel primo titolo del sommario, Aruna ha perso la vita un allevatore, un 63enne che è stato travolto dal suo fuoristrada. Parliamo anche della situazione di bacini. I bacini sono pieni di quasi al 70%, al 69%, nonostante il caldo estivo, questi mesi torridi di agosto, che comunque insomma non hanno inficiato più di tanto la situazione negli invasi dell'isola, anche se c'è insomma ci sono delle parole dell'assessore regionale dei lavori pubblici Pio, che dice da 20 anni senza interventi. Importanti novità poi per l'area industriale di Porto Torres, perché 10 ettari di siti dismessi vanno verso la demolizione e il recupero. L'economia del mare sarà il futuro per quest'area. E poi ancora Porto Cervo, un matrimonio da sogno, Porto Cervo con tanti esponenti del jet set internazionale che fanno proprio capolino in Costa Smeralda. C'è questo matrimonio da sogno tra un miliardario americano e un olbiese, e tra gli invitati ci sono anche Jeff Bezos e Yannick Sinner. Si parlava anche di Leclerc, pilota della Ferrari, ma c'è il Gran Premio di Monza, quindi insomma alla fine sembra che, certo, che non verrà. E poi Coppa Italia, la delusione Cagliari, così l'abbiamo scritto in grafica, l'eliminazione del Cagliari dalla Coppa Italia ad opera di una formazione in Serie B, il Verona, che tra l'altro non ha neanche demeritato, insomma il primo tempo non c'è stata partita. L'unica nota positiva, il giovanissimo Mendy, ricordiamo classe 2007, ancora a segno ieri, però bisogna archiviare questa delusione e pensare al prossimo confronto di campionato, uno scontro diretto in chiave salvezza lunedì alla Domus, c'è infatti il Lecce.
0: La sensazione insomma che la squadra sia stata un po' risparmiata, no? Da Pisacane in questa,
1: sì, non è che il Verona abbia giocato con tantissimi titolari, sì, Pisacane sì, l'aveva risparmiata, ma anche il Verona insomma aveva metà squadra fuori. Tra l'altro mi ha fatto personalmente piacere l'applauso che ha attributato il pubblico della Domus a Zappa, che è tornato, vi ricordate, insomma tanti anni per lui, sì. Soprattutto l'assist per il gol di Pavoletti nel famosissimo spareggio di Bari.
0: Tu sei davvero un'enciclopedia, ogni volta mi meraviglio. Va bene. Grazie, molte grazie Andrea Secchi, buon lavoro. Noi abbiamo un altro break musicale, c'è Anna.

La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

E si sono fatte le 13:20 minuti, io sono ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Tra poco ascolteremo assieme il caffè scorretto direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda in edicola, firma di Celestino Tabasso, ma che inaudito. Ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Madame con Mama non Mama.

0: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 4 settembre 2026. Ma che inaudito, a cura di Celestino Tabasso. Se esistesse un borsino dei tic giornalistici, una lavagna su cui quotare gli stereotipi che usiamo, probabilmente in questi giorni noteremmo un calo di efferato omicidio e una parallela ascesa di inaudita ferocia. Non è un gran problema, però è un po' un peccato che assistiamo a tempi così tragici e li raccontiamo in modo così risaputo, così fiacco. A parte l'aria condizionata aziendale, fra i privilegi di chi lavora in una redazione c'è il rullo delle notizie d'agenzia. Bene, digitando inaudita come chiave di ricerca, ieri venivano fuori 6 lanci in 4 giorni. E non è colpa dei giornalisti dell'ANSA. I lanci riportavano dichiarazioni di politici e attivisti che denunciavano casi di violenza, di insensibilità, di volgarità, tutte invariabilmente inaudite. Eppure, oltre che una banalità, tecnicamente è una scemenza. Inaudito vuol dire roba mai sentita. Ed è dai tempi di Caino che le abbiamo audite più o meno tutte. Dopo la Shoah è rimasto qualcosa di inaudito? Dopo la ferocia del 7 ottobre e dopo i massacri indiscriminati scattati per reazione? Inaudito oggi trascende il suo significato per assumere una dimensione quantitativa. C'è il grande, il grandissimo, l'enorme e l'inaudito. Un significato per sentito, audito, dire, come gli schiamazzi che nel mitico verbale dell'arma avevano raggiunto un'intensità tale da potersi definire notturni. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: Quando ti sto vicino sento

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

0: Ancora Stefano Birocchi in studio con voi per La Strambata. Come anticipato, ci trasferiamo a Villa Simius, dove è in corso Ghost Net Busters, la giornata organizzata dalla Fondazione Med Sea con l'area marina protetta Capo Carbonara, per sostanzialmente sensibilizzare naturalmente alla tutela e al rispetto del nostro mare, ma anche per azioni concrete. In particolare viene rimossa una gigantesca rete abbandonata, una rete da posta che giace sui fondali. Noi siamo in collegamento con Francesca Frau, presidente proprio della Fondazione Med Sea. Ben trovata Francesca, insomma, come stanno andando le operazioni?
1: Buongiorno a tutti e grazie per questo collegamento. Le operazioni stanno andando molto bene, la rete è stata rimossa con successo grazie all'intervento operativo della Capitaneria di Porto e dell'Arma dei Carabinieri con i rispettivi nuclei dei sammozzatori, in collaborazione appunto con i nostri operatori della Fondazione Mezzi e dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara.
0: Ecco, diciamo che insomma queste reti fantasma, no, sono purtroppo molto diffuse. Ecco, questa in particolare, che tipo di rete era? Quant'è grande?
1: Allora, la rete era duplice, nel senso che abbiamo trovato due spezzoni molto lunghi di reti differenti, una rete giapponese che poi è una rete illegale all'interno dell'area marina protetta, probabilmente abbandonata di recente, non da tantissimi mesi, mentre l'altro pezzo invece è una rete da posta fondamentalmente molto vecchia, perché parlando appunto con i pescatori ci hanno appunto raccontato che quel tipo di rete si utilizzava addirittura una ventina di anni fa. Quindi diciamo che queste reti, se non ritirate, quindi rimosse dai fondali, possono giacere nei nostri fondali anche per decenni, quindi diversi anni, e continuare appunto a danneggiare i fondali, la fauna, oltre a costituire appunto un rifiuto vero e proprio per il nostro mare.
0: Certo, perché loro continuano la loro azione di intrappolamento di pesci, tartarughe, mammiferi, anche delfini, no?
1: Esatto, il problema più grosso è proprio il continuare a pescare. Infatti la rete giapponese, per esempio, qualche settimana fa al ritrovamento abbiamo trovato delle torpedini attaccate appunto alla rete, che ovviamente erano destinate a morire fondamentalmente, e poi ovviamente c'è il discorso dell'intrappolamento di tartarughe marine, di cetacei, appunto come diceva poco fa, ma ancora di più anche le parti plastiche e anche le stesse cime che compongono la rete possono diventare appunto cibo per questi animali, e quindi dare anche un effetto secondario che è quello proprio del soffocamento.
0: Ecco, questa giornata che avete organizzato prevede anche il coinvolgimento a terra dei cittadini volontari.
1: Esatto, abbiamo voluto appunto fortemente unire questa azione concreta di rimozione della rete a una pulizia appunto del litorale, per coinvolgere tantissimi volontari e anche operatori di Villa Simius, in modo da divulgare e diffondere ancora di più e sensibilizzare nella tematica, e quindi coinvolgendoli anche attivamente proprio in un'azione concreta anche a terra di rimozione dei rifiuti. Anche da questo punto di vista è stato rimosso un grandissimo quantitativo di rifiuti derivati appunto all'abbandono durante il periodo estivo.
0: Ecco, l'operazione è già appena terminata, immagino.
1: Sì, le operazioni, esatto, le operazioni sono appena terminate. Infatti è arrivata poco fa la ditta che si occuperà dello smaltimento, perché ovviamente è una componente molto importante appunto lo smaltimento delle attrezzature appunto dei rifiuti che vengono rimossi, e adesso ci occuperemo appunto di ringraziare appunto tutti i volontari e fare un piccolo workshop per sensibilizzare appunto sulla tematica, e quindi dare appunto due informazioni su quello che è il problema e quello che ognuno di noi può fare appunto per far sì che pian piano si arrivi a evitare questo tipo di problematica, ecco, a limitarla al minimo.
0: E certo, e questo è il senso della giornata, oltre alle azioni concrete anche un importante, dicevo, intervento di sensibilizzazione che proseguirà nel pomeriggio. Noi ne parleremo tra pochissimo con la direttrice dell'area marina di Capo Carbonara, anzi Capo Carbonara, mi correggo, Valeria Masala, e intanto ringraziamo molto Francesca Frau, la presidente della Fondazione Med Sea. A presto.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Abbiamo la musica, Ennia.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: E allora torniamo a Villa Simius, oggi nell'area marina protetta Capo Carbonara. È stata caccia alle reti fantasma che soffocano il mare, ne sono state trovate due, poi c'è stato anche tutto un intervento appena terminato di pulizia degli arenili, dei rifiuti che sono arrivati dal mare e in alcuni casi anche abbandonati dagli incivili ad opera di tanti volontari. La giornata è stata chiamata Ghost Net Busters, la giornata proprio di caccia alle reti fantasma, organizzata da Fondazione MedSea con l'area marina protetta Capo Carbonara. E adesso siamo in collegamento con la direttrice Valeria Masela, ben trovata su Radiolina.
2: Grazie, grazie, eccomi.
1: Ecco, ci anticipava la presidente della Fondazione MedSea, Francesca Frau, che sono state trovate due rimosse, questo è importante, due reti da pesca adagiate sui fondali dell'area marina, addirittura una di tipo illegale. Insomma, questo è molto preoccupante.
2: Sì, è vero, purtroppo è successo questo, ci sono state queste segnalazioni dove c'è appunto... hanno indicato un punto ben preciso a largo dell'isola dei Cavoli, quindi al seguito di sopralluoghi siamo riusciti a individuarle ed è vero, una è di pesca illegale, quindi significa che qualcuno ha approfittato di quello che è il mare di Villa Simius, un mare altamente protetto come sappiamo, per scopi non proprio consoni, ecco.
1: Naturalmente, quindi davvero serve sempre più vigilanza per il rispetto di questo patrimonio enorme che abbiamo, l'area marina straordinaria Capo Carbonara, la conosciamo, invitiamo chi non la conosce ad andarci perché davvero sono posti meravigliosi. Ecco, è importante una giornata come questa proprio anche per la sensibilizzazione. Adesso la giornata prosegue, ci saranno delle attività divulgative proprio sul ghost fishing, perché queste sono reti fantasma nel senso che continuano a pescare, lo abbiamo detto, creando dei danni enormi.
2: Sì, purtroppo lasciare queste reti nel sito significa comunque lasciare che la loro attività agisca passivamente o meglio attivamente, nel senso che rimarranno lì nel fondale per chissà quanto tempo, chiaramente andando a catturare tutte quelle che possono essere le specie o anche nella peggiore delle ipotesi, a parte questa che non è un'ipotesi che noi ci auguriamo, però sì. Anche con il rilascio di microplastiche, sì. Perché chiaramente anche il materiale dal quale sono formate che poi chiaramente andrà poi a degradarsi prima o poi, e quindi con il rilascio anche nell'ambiente di microplastica che chiaramente va a danneggiare in maniera poi indiretta tutto l'ecosistema.
1: Certo, poi sono reti enormi e le abbiamo viste, magari adesso sì. Le rivediamo anche per chi ci sta seguendo in video, davvero è impressionante quanto danno possano arrecare degli strumenti da pesca del genere abbandonati sì. Per tanti anni sul fondale, no?
2: Sì, soltanto oggi abbiamo quella che abbiamo recuperato oggi con questo progetto e ringrazio la collaborazione anche di tutte le istituzioni che si sono rese disponibili. Stiamo parlando di circa un centinaio di metri, forse qualcosa in più anche. Sì, è proprio tanto. E non è la prima e purtroppo pensiamo anche che non sarà l'ultima. Grazie al cielo abbiamo una rete di operatori che sono molto attenti a quello che è il nostro mare, il loro mare, perché effettivamente questo è il loro lavoro, è il loro territorio, quindi hanno un occhio di riguardo in più rispetto a quello che può avere magari un turista, chiaramente. E quindi le segnalazioni sono pronte e efficaci e quando ci sono queste giornate noi non possiamo che esserne felici perché ci dà la possibilità proprio di andare a recuperare quello che effettivamente non fa parte del mare.
1: Naturalmente, adesso ci sarà proprio un workshop sul ghost fishing, è importante sì. Proprio la sensibilizzazione.
2: Assolutamente, adesso al termine di questa giornata che è stata comunque molto impegnativa, come ricordato c'è stata anche una parte di pulizia a terra, l'idea è quella di, l'intento è quello proprio di sensibilizzare tutte le persone che sono intervenute perché comunque la parte che possiamo fare più frequentemente, ecco, cercare di appunto di portare all'attenzione dei più quello che è il problema delle reti abbandonate e dei rifiuti in generale abbandonati lungo il litorale.
1: Molto bene, allora buon proseguimento di questa giornata.
2: Grazie.
1: Ghost Net Busters, la direttrice dell'area marina protetta Capo Carbonara, Valeria Masala, a presto. E noi abbiamo un altro break e poi proseguiamo con la strambata.
3: La strambata su Radiolina. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina. La Strambata.
1: Ci avviamo verso la conclusione della Strambata anche per quest'oggi. Con voi ancora Stefano Birocchi. Tra un po' mi raggiungerà in studio il nostro social media manager Enzo Asuni per i social trend, ma adesso abbiamo ancora la musica. C'è Martin Garrix con gli U2, Fire Files.

0: Colta, stiamo un po' sul filone di ieri. Durante le mie ferie, come ho accennato, ho letto un sacco di novità per quanto riguarda Sanremo 2027, quindi perché no, in base a tutto quello che è stato anticipato, rumors, eccetera, mi sono confrontato con la mia amica ChatGPT per cercare di capire.
1: Ah sì? E ormai siamo... La consideri al femminile? Io lo considero al maschile.
0: Ah, dici che è un maschietto?
1: Sì. No, non lo so. Credo che si possa adattare.
0: Bisognerebbe fare un baby shower per capire.
1: Dovremmo... Ah, perché tu la consulti anche oralmente, diciamo, nel senso che la
0: interroghi
1: verbalmente.
0: Io ci litigo e le do.
1: In effetti ha la voce da donna. Qualche volta è capitata anche. Io scrivo qualche volta, insomma.
0: Sì, poi secondo me questa cosa si può anche gestire, perché secondo me non è neanche giusto, e qualcuno sarà d'accordo con me, che le voci servili per tipo navigatore, eccetera, eccetera, siano sempre femminili. Quindi
1: ecco,
0: no, bisogna cambiare, bisogna poter scegliere all'inizio.
1: Tua amica ChatGPT, chiusa parentesi.
0: Esatto, la mia amica ChatGPT mi ha praticamente stilato una lista di 24 nomi che potrebbero essere presenti al Festival di Sanremo 2027. Ci sarebbe anche un po' di Sardegna, perché il primo nome che ci fornisce è quello di Mahmood. Ci inserisce anche una stellina a fianco a Mahmood, ma anche a fianco ad Elodie ed Emma Marrone, perché sarebbero i nomi più papabili secondo appunto la mia amica. Al quarto posto invece troviamo Blanco, che non vediamo sul palco di Sanremo come concorrente dopo quel delirio che aveva fatto sull'Isola delle Rose. Infatti aveva praticamente lanciato le rose, distrutto il palco, eccetera.
1: Sì.
0: Al quinto posto posiziona Achille Lauro e seguono Geolier, Anna, Madame, Tananai, ma anche Tedua, Tony F e Venerus. Sarebbe la seconda volta sul palco, secondo ChatGPT, per Alessandra Amoroso, poi il ritorno dei The Colors, che stasera tra l'altro si esibiscono al Capoterra Summer Fest, proprio appunto alle 22 mi pare. Poi abbiamo Clara, Gaia, ma anche Sara Toscano, che oltre a essere una cantante, dopo la vittoria di Amici ha fatto anche un film pazzesco che è arrivato secondo su Netflix, non solo a livello italiano, a livello italiano è stato primo in 48 paesi e secondo al mondo, ma anche Fra Quintale, Fred De Palma, Samurai J, che troviamo il 19 settembre a Carbonia, quindi il 21esimo posto è per Tiziano Ferro, che nonostante il suo nome sia conosciuto a livello internazionale non ha mai preso parte come concorrente al Festival di Sanremo. Anche in questo caso lo posiziona con una stellina, perché lui si è già espresso dicendo che gli piacerebbe partecipare a un Festival di Sanremo. Stellina anche per Salmo, quindi l'altro frangente di Sardegna di cui vi anticipavamo, perché anche in questo caso Stefano De Martino è stato visto in Costa Smeralda proprio pranzare con Salmo. Adesso non sappiamo se farà parte del cast o se semplicemente Salmo, avendo anche una casa di produzione con cui segue diversi ragazzi, magari gli sta dando una mano a selezionare, non lo so, i giovani per Sanremo Giovani. Questo lo scopriremo più in là. E gli ultimi due posti sono posizionati da Settembre e Niccolò Filippucci, che sono gli ultimi due giovani ad aver vinto rispettivamente nel 26 e nel 25.
1: Insomma, davvero queste previsioni, poi vedremo se saranno confermate o meno. Intanto se ne parla già con largo anticipo.
0: Non si è mai smesso.
1: No, non si è mai smesso, e d'altronde funziona anche sui social. Allora, molte grazie Enzo Asuni. Ti troverai la settimana prossima
0: con Michele
1: Ruffi e Giulio Zasso, che porteranno avanti la conduzione della Strambata, che termina qui per quest'oggi e per questa settimana. Un ringraziamento soprattutto a voi che ci avete seguito. Grazie da Stefano Birocchi e Giuseppe Valdés.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Tazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Socadores.

0: era Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sasserese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

Spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Ci sono anche le launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: Stato franco-russu in Si ciamba ventu.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Erano i Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato i Nemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano in

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Al sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales, cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna Canta esegue a Foa.

0: Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano a Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: Sono le 7:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90€ al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Enza, convenienza.
9: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la 10ª edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: PAN, sardi come voi.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: Sono le 7:59.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. La festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
6: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
4: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e ha chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad accumuli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
4: Conflitto russo-ucraino: Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a raid.
5: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani, che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
4: Il basket: 32 anni dopo l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione. Passano le prime tre, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Senza convenienza.
8: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. A Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.

0: www.fieraartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
4: Radiolina Meteo.
5: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Ci attende un weekend ancora stabile e soleggiato sulla Sardegna, con clima caldo ed estivo e valori massimi oltre le medie stagionali di riferimento, con picchi anche di 34-35 gradi. Da segnalare solo delle nubi che potranno transitare lungo le coste occidentali. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La politica è in primo piano. Alla festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. La Premier difende la riforma elettorale e tra i tanti punti toccati anche quello energetico, con politiche su nucleare e trivellazioni che contrastano però i risultati referendari della 2011 e 2016. Sentiamo.
5: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
3: Conflitto russo-ucraino, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Trump ritiene che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta nei negoziati di pace e sul presidente russo dice: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO.
4: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Bella si è intrufolato nel garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e avrebbe chiamato il 112, telefonata interrotta bruscamente però dall'uomo. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
3: La squadra mobile della Questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura Ordinaria e dalla Procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e arrestato tre presunti sequestratori.
4: L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria altamente patogena H5 nel pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026.
3: Il tennis: gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026. La coppia numero 4 del seeding supera all'esordio i francesi Herbert e Alice, sconfitti con lo score di 6-3-7-5 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Si è chiusa con un super tie break invece la corsa di Venus e Serena Williams. Le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Haoqing e dall'australiana Maya Joint.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
8: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Lina.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
10: I wanted to be free! globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
14: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno a tutti. Allora, lei è bella, è bellissima, è Miss Sardegna 2026. Martina Porcu, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
1: Martina, allora, bella, bellissima, ma soprattutto brava. E io partirei da questo. Sei stata appena incoronata regina, rappresenterai la nostra terra alle finali nazionali del più antico concorso di bellezza italiano, però tu sei una studentessa di veterinaria.
2: Sì, spero di rappresentare al meglio la nostra isola. Tutto è iniziato quest'anno, da febbraio, non ho mai partecipato a Miss Italia. Ho sempre avuto questo pallino in testa, anche perché la mia insegnante di danza me lo stava sempre dicendo. Mi diceva sempre iscriviti a Miss Italia, iscriviti a Miss Italia, questa non ci ho provato. Da poco ho vinto la fascia sia di Miss Social che di Miss Sardegna. È stata un'emozione grandissima, veramente non me l'aspettavo. Questa cosa anche del veterinario, perché io...
1: Ecco Martina, quale può essere il valore di un concorso di bellezza per una ragazza giovanissima come te, che però ha già le idee chiare? Perché iscriversi a veterinaria vuol dire sapere già quale direzione potrebbe prendere la tua vita da adulta. Ecco, qual è il valore di un concorso di bellezza allora?
2: Beh, il valore di un concorso di bellezza è molto importante per me, perché mi è sempre piaciuto fare queste cose. Sin da piccola ho sempre voluto fare, diciamo, anche la modella, quindi vorrei lavorare anche nel mondo della moda. Nella mia vita vorrei fare sì la veterinaria, ma anche la modella. Miss Italia è importante perché credo che ti dia tantissime opportunità lavorative nel mondo della televisione.
1: Che cosa vuol dire essere belle?
2: Essere belle per me non significa solo apparire o l'estetica, diciamo, ma anche essere belle dentro, avere carattere, essere intelligenti, ma soprattutto anche essere autentiche e, come ho detto anche altre volte, non c'è bisogno di assomigliare a nessuno, non bisogna imitare qualcuno per essere belle, si deve essere solo se stessi.
1: E questo credo che lo dobbiamo dire anche a tutte quelle ragazze sempre più giovani che invece ricorrono magari alla chirurgia per cercare di assomigliare a...
2: Sì, beh, Patrizia Mirigliani, la patrona, ne ha anche parlato di questo. Io concordo con la sua idea, perché, cioè, a parer mio ognuno può fare quello che vuole.
1: Assolutamente, sì, perciò ci mancherebbe altro, certo.
2: La bellezza naturale conta molto anche in questo concorso.
1: Conta tantissimo, è una delle idee che Patrizia Mirigliani ha sempre portato avanti quando ha ereditato il concorso dallo storico patrone Enzo, da suo padre, che l'ha fatto davvero grande. Senti Martina, quali sono adesso le prossime tappe? Tu sei stata incoronata Miss Sardegna Oristano, ora cosa succede?
2: Allora, ora devo andare l'8 a Roma, all'Academy di Miss Italia. Dall'8 al 10 ci saremo tutte 40 le Miss, quindi 20 Miss regione e 20 Miss che selezioneranno in questi giorni dall'1 al 4.
1: Sì.
2: Dall'8 al 10 saremo in 40, poi il 10 selezioneranno 10 Miss che staranno lì dall'11 al 14 e poi il 21, sempre a settembre, ci saranno le finali.
1: Senti, c'è stato durante queste passerelle o durante queste sfilate un momento brutto? È successo qualcosa no, che può essere antipatico, che ti è infastidito?
2: Allora, durante la passerella no.
1: Cioè, la cosa che mi interessa, c'è sempre molto rispetto per una ragazza che sfila oppure no?
2: Beh, da parte di noi ragazze sì, ognuno rispetta la propria compagna. Per quanto è successo a me, non ci sono state incomprensioni da parte di nessuna. Il problema qua non siamo noi partecipanti, ma è molto anche il pubblico.
1: Esatto, è il mondo che c'è fuori. Come viene vista una Miss?
2: Diciamo che ho avuto molte critiche, molti insulti, nel quale dicevano che fare Miss Italia è brutto perché noi veniamo viste come oggetti o anche come vacche addirittura, e vedere certi commenti veramente mi fanno cadere le braccia, perché se noi siamo lì è perché l'abbiamo deciso noi, sì, non perché ce l'hanno imposto, obbligato, ecco.
1: Al centro del dibattito ogni anno c'è sempre il costume da bagno. Costume da bagno, sì. Sfilare in costume da bagno svilisce o meno una donna?
2: Io non credo, anche perché un conto è se tu ti metti in mostra, troppo in mostra, e dico ok, ma neanche tanto, perché io ho già sfilato anche in costume da bagno, anche in altre sfilate. Non mi è sembrato così, e poi anche la patron ci ha imposto di mettere o pantaloncini o il gonnellino, appunto per non mettere troppo in mostra delle parti del corpo, ecco.
1: Allora, cosa vi ho detto presentandola? È bella, bellissima, ma è anche molto brava, molto brava, molto sicura e molto determinata. E noi, Martina, te facciamo i più grandi auguri per la tua carriera di studentessa in veterinaria, ma anche per questo nuovo percorso che speriamo ti porti davvero tanto, tanto lontano.
2: Grazie mille.

Radiolina Caffè Corretto. Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
2: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero. Dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social, promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
0: Caffè corretto.
8: Circa il 15-20% degli adulti soffre di procrastinazione cronica. Tra i più giovani la quota sale fino al 75%. Rimandare continuamente impegni e decisioni è un fenomeno molto molto diffuso, più di quello che pensate, ma può avere un impatto serio sul benessere quotidiano. Allora insieme a me questa mattina l'adorata Francesca Basile, psicologa studiosa del nostro animo e della nostra mente. Buongiorno!
9: Buongiorno Francesca, ciao, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
8: E allora Francesca, io sono una che procrastina.
9: Ma non sentirti in colpa è normale, lo dice la scienza, per cui quando la scienza ci dà delle informazioni scientifiche possiamo, come dire, trarre un sospiro di sollievo. Partiamo dalla frase ormai un evergreen che hai citato tu, ci aggiorniamo a settembre.
8: Settembre ormai è arrivato,
9: Settembre è arrivato, però sai cos'è? Che noi a luglio, giugno, luglio la usiamo come, potremmo dire, una scialuppa di salvataggio, sì. Potremmo definirla quasi un meccanismo di difesa collettivo, come dicevi tu, cioè hai anche illustrato le percentuali, cioè è una frase molto diffusa, ecco perché potremmo chiamarla davvero un meccanismo di difesa collettivo. E che cosa succede? Succede che in particolare appunto a giugno, luglio, la mente ormai è stanca da tutte le scadenze che abbiamo rispettato, appuntamenti, guarda la lista delle cose da fare, come si dicesse, adesso non ho le energie. E di questo se ne occuperà il me del futuro, perché poi un po', se ci pensi, l'inghippo è questo, perché non è tanto settembre, il mese di per sé, ma quanto la versione di noi stessi. E come ti dicevo, ci pensa anche la scienza a darci delle risposte e delle spiegazioni. Perché il nostro cervello è vittima di quello che Kahneman, tra l'altro premio Nobel, chiama il bias del presente, ossia sovrastimiamo le ricompense immediate, per cui poi investiamo più energia a ottenere un sollievo immediato piuttosto che immaginarci un impegnarci oggi per un beneficio futuro. Quindi ci vediamo a settembre, ci aggiorniamo a settembre, ci regala anche un po' quella sensazione, ecco, di sollievo, di leggerezza, ecco perché si parla proprio di benessere del presente. Senti, rimandiamo, perché rimandare, dimmi.
8: La procrastinazione però non è pigrizia.
9: Assolutamente no, anzi addirittura qua c'è un altro studioso, il filosofo John Perry, che addirittura parla di procrastinazione strutturale, ci dice che in realtà chi rimanda non è assolutamente pigro, perché spesso per evitare, le persone sono anche selettive nelle questioni da procrastinare, quindi ci sono persone che si impegnano a fare 100.000 cose, cioè ne fanno 10 piuttosto che fare quella specifica cosa. Ci sono anche persone che per esempio viaggiano, potremmo dire, a due velocità, nel senso che magari tendono a procrastinare più nella vita privata piuttosto che nel lavoro.
4: O viceversa,
9: E viceversa, quindi la procrastinazione ha tante sfumature, dipende, ecco, per esempio anche dalla pressione esterna, quindi
4: ecco Francesca, a proposito infatti di pressione, no? Forse a fregarci un po' quella frase che è stata venduta come un mantra: si lavora meglio sotto pressione.
9: Ah, questa sì, questa è una trappola è una trappola incredibile, anche perché anche qui ce lo dice la scienza, a trattarci male non se ne ha nessun beneficio, per cui assolutamente bisognerebbe essere molto più indulgenti verso se stessi, che non significa sedersi e non fare niente, però sai, il pensiero propositivo, l'automotivazione portano alla gratificazione, questo che a volte sfugge. Invece, ecco, sembra sempre che incomba questo senso del dovere, questa pesantezza, che a lungo andare chiaramente ci sentiamo schiacciati, ci sentiamo è come se ci fosse poi un traguardo che non arriva mai, una soddisfazione che non arriva mai, per cui a un certo punto subentra anche una sorta di disinvestimento.
4: E allora che cosa possiamo fare? Che lavoro possiamo fare dentro noi stessi per affrontare questo settembre?
9: Ma guarda, ti do tre spunti di riflessione al volo. Innanzitutto, come ti dicevo, essere davvero molto compassionevoli nei confronti di se stessi. Per cui è inutile rimproverarsi se si è procrastinato, se abbiamo rimandato adesso a settembre gli impegni. Partiamo per esempio con piccoli passi e con una semplice domanda, per esempio: qual è il passo più piccolo, più semplice che posso fare oggi? Che mi inizia magari, ecco, anche a sbrogliare quella situazione che ho rimandato.
4: Certo.
9: Oppure altro consiglio, per esempio, possiamo fare quei compiti che abbiamo rimandato e che richiedono poco tempo, che so io, quella telefonata, contattare quella persona, rispondere alla mail,

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90€ al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: C'è Claudia Rabellino Bece, avvocatessa che conoscete molto bene, grande amica della nostra radio, ma oggi qui con me perché è esperta di reali inglesi. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, ciao Francesca.
1: Allora, tu sei
2: esperta, no?
1: È la verità, sei una raffinatissima conoscitrice della storia inglese, della storia dei reali e del Regno Unito.
2: In realtà sono amica di una profonda conoscitrice dei reali inglesi, la mia amica, la tua collega Micaela Bellissario, che come sappiamo scrive di Royal da tanto tempo, però è un argomento affascinante che ci dà anche modo di toccare dei temi interessanti, no?
1: Esatto, allora intanto partiamo da quella che è la cronaca. Era il 30 agosto e Lady Diana era all'aeroporto di Olbia in Sardegna, perché proprio nella nostra isola visse l'ultima vacanza, presumibilmente felice con quello che era il suo nuovo amore. Stiamo parlando di Dodi Al-Fayed, crociera su mega yacht, le foto che fecero il giro del mondo. C'erano anche i due adorati figli insieme a lei, William e Harry. E poi dall'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, destinazione Parigi.
2: Sì, destinazione Parigi. Tu hai citato un'immagine, Francesca, quella di Lady Diana in Sardegna, no? Noi sì, la ricordiamo perché poi è stata ripresa anche dai film, lei seduta da sola sul trampolino, sì, dello yacht, no? Che è stata un po' l'immagine della sua solitudine. Ma proprio

0: il concetto di immagine accompagna un po' la storia di Lady Diana, perché lei aveva capito che un'immagine può essere più potente di mille dichiarazioni. Ricordiamola nel 1987, era un momento in cui l'HIV faceva paura, c'era terrore sul contagio e lei si fece vedere, filmare, stringere la mano e abbracciare un malato senza guanti. Nel 1997, proprio l'anno della sua morte, camminò su un campo minato in Angola e quell'immagine fece il giro del mondo e contribuì alla campagna antivine. Lei aveva capito che l'immagine funziona se dietro c'è un gesto vero, aveva intuito ma non capito fino in fondo il potere della comunicazione.
1: È stata geniale anche per questo potere della comunicazione, Claudia, che capì anche quando decise di mettersi a nudo, famosissima l'intervista che diede alla BBC dove parlò del fallimento del suo matrimonio e disse, come forse hanno fatto tante di noi, eravamo in troppi, eravamo in tre.
0: Sì, aveva detto era un matrimonio un po' affollato, era l'intervista del 1995 rilasciata alla BBC, quella che poi insomma entrò un po' nella bufera perché lei concesse questa intervista sulla base di informazioni che le furono state date che poi non erano autentiche. Comunque il dato interessante è che Diana intuì che chi controlla il proprio racconto acquista il potere, no? Ma la sua storia ci insegna anche che quando diventi un personaggio globale il tuo racconto non ti appartiene più, e questa poi fu anche la debolezza di Diana, ma la sua forza fu quella di mostrare e di sdoganare la fragilità. Lei ha mostrato le sue crepe, la sua imperfezione, e attraverso quelle crepe è entrata in relazione con milioni di persone, perché come dicevi tu ci ha dimostrato che si può essere fragili e forti, privilegiati e infelici, e ha capito che la forza della vera comunicazione non è mostrarsi perfetti, ma mostrarsi umani, no? E lei si è data in tutta la sua umanità.
1: Si è data in tutta la sua umanità, non si è non si è mai spostata dall'obiettivo dei paparazzi, eppure pare che proprio questi obiettivi dei paparazzi l'abbiano portata alla morte. Siamo sotto il ponte dell'Alma, l'incidente tragico, muore Lady Diana, muore anche Dodi Al-Fayed, muore l'autista della macchina, erano inseguiti dai paparazzi.
0: Erano inseguiti dai paparazzi e ancora oggi in UK resta il grande dilemma della libertà di stampa e dei limiti della libertà di stampa. Sai, quando, fino a quanto è lecito, diciamo, anche braccare, perché poi quando vediamo quelle immagini di lei con tutti quei paparazzi intorno, è stata un po' il leitmotiv della sua vita, sembrava veramente una preda, no? Braccata. E questo fa riflettere la società contemporanea, ma lei ha posto degli interrogativi importanti proprio sulla comunicazione contemporanea prima ancora dei social.
1: Molto molto prima dei social. E c'è un'altra immagine, Claudia, che a me è rimasta impressa, è l'immagine invece rubata da una camera, da una telecamera di sicurezza, nella favolosa porta girevole dell'Hotel Ritz a Parigi, e lei sta entrando lì con Dodi e c'è quest'ultima immagine.
0: Guarda, pensando a quell'immagine penso poi alla canzone che ha poi accompagnato la sua fine, no? Quella scritta da Elton John, Candle in the Wind, la candela nel vento, e ci fa riflettere. Forse Diana ci lascia con una riflessione, una domanda. La riflessione è: siamo tutti e tutte candele nel vento, e la domanda è: ma essere visti significa veramente essere conosciuti?

0: e vuole avere un'offerta ambientale come quella che la Sardegna promette ai suoi stimatori, deve constatare che ormai questa offerta non esiste più. Vi faccio solo un esempio emblematico e semplicissimo. Col tempo bello soprattutto e con le condizioni stabili che quest'estate ha assicurato, c'è stato un versamento di queste imbarcazioni, per lo più sempre più grandi come dimensioni, sempre più invasive, sempre più energivore, sempre più inquinanti, nelle rade maggiormente regionate, gettonate soprattutto nel nord della Sardegna, era praticamente impossibile praticare le immersioni, la balneazione, ovvero vedere le coste, ovvero le motivazioni per le quali tutte queste barche sono in Sardegna. Bene, non godevi più di niente quest'estate, perché impossibile fare un'immersione, troppo pericolosa, troppi gommoni, troppo moto d'acqua, troppi comandanti improvvisati, comandanti vacanzieri pericolosissimi per la loro imperizia. Molto inquietante la quantità di schiume maleodoranti, di inquinamento che le onde portavano. Tenete presente che su ogni imbarcazione, io vorrei capire quante di queste caricavano effettivamente nei cassoni per le acque nere. Praticamente nessuna, perché quasi tutte scaricano direttamente a mare. Immaginatevi il livello di inquinamento in quei momenti importanti, perché la normativa che esiste e dovrebbe regolamentare questi siti e questo tipo di turismo, soprattutto nei nostri parchi marini, praticamente rimane inattuata, perché io vorrei capire quanti nei porti della Sardegna poi vanno veramente a scaricare, oppure quanti di questi mega yacht vanno a 3 miglia dalla costa, per i profani circa 6 chilometri dalla costa, a scaricare i loro cassoni. Vi rispondo subito: nessuno.
1: Maria, la regione ha denunciato al Ministero dell'Ambiente che guardaparco non hanno la qualifica di polizia giudiziaria e quindi non possono fare multe dirette.
0: Questo la regione dovrebbe, se qualcuno dei nostri governanti è andato in vacanza e ha fatto questo tipo di esperienza, dovrebbe affrettarsi a mettere a punto una normativa e delle regole di attuazione, delle possibilità di attuazione anche della normativa esistente, perché una gran parte di normative esiste, per garantirne l'applicabilità. Tenete presente che praticamente per i fondali, per gli ancoraggi, per quanto riguarda il chiasso, il rumore, il silenzio, anche l'inquinamento acustico, nessun controllo viene fatto. Irrompe rade, i barconi turistici.
1: Io su qua, Maria, su questo inquinamento acustico, ecco, io ti voglio, perché adesso c'è questo fenomeno delle discoteche galleggianti abusive, quindi feste private su yacht e catamarani ormeggiati in baie protette e meravigliose, e qua sta veramente snaturando quello che è il concetto di turismo naturalistico.
0: Vi faccio un esempio, sì. Tavolara, a mio avviso una delle rade più belle al mondo. Sì. Protette, cuore di un parco marino importantissimo, praticamente in balia di questi selvaggi maleducati che suonano, che fanno festini. Quest'anno hanno fatto anche fuochi artificiali da una barca. Questo non deve avvenire. Le moto d'acqua che richiedono la patente, controllo subito su quanti di questi conducenti hanno la patente, perché vediamo in continuazione questi natanti ronzare intorno alle barche, ronzare intorno agli yacht ad altissima velocità, producendo un rumore molestissimo che sembra un ronzio, i gruppi elettrogeni di barche vicine con un rumore molesto per tutta la notte, le musiche, le feste. E credetemi, quello che cerca un turista di quelli che noi ai quali noi dovremmo offrire un'offerta qualificata non vengono per questo in Sardegna. A me francamente, che navigo da tanti anni,

Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Sono le 10:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Economia in primo piano. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147.
3: È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. L'ha deciso il magistrato della Procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l'uomo parlava di problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Il sindaco annuncia lutto cittadino per il giorno dei funerali.
4: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E quanto si legge in un post su Facebook ed Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
3: Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di

0: In via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bonn, angolo via del Porto.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Violina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Hotel prenotato, biglietti presi.
9: Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
11: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
18: Senza convenienza.
16: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Radiolina Meteo.
11: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
12: Ci attende un weekend ancora stabile e soleggiato sulla Sardegna, con clima caldo ed estivo e valori massimi oltre le medie stagionali di riferimento, con picchi anche di 34-35 gradi. Da segnalare solo delle nubi che potranno transitare lungo le coste occidentali. La ventilazione in

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamiansk.
5: Medio Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg, nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
6: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a La Habana, era arrivata anche un'equipe sanitaria delle Gemelle di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
5: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
6: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti, almeno in parte, a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la Darsena di Milano.
5: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e bentornati da Luca Neri. In apertura del nostro giornale radio c'è la cronaca. A Olbia, terrore in un ristorante. Entra nel locale e accoltella 4 persone. Arrestato un uomo. Secondo la ricostruzione avrebbe aggredito la cassiera, moglie del titolare, per poi scagliarsi anche contro gli altri dipendenti intervenuti per difenderla. Allarme incendio nella notte a Calagonone, ad Orgali. Una squadra di vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta in vico Osala per domare le fiamme che hanno avvolto un'auto in sosta. Sul posto anche i carabinieri, si sospetta la mano dolosa. La tragedia al Poetto di Quarto, lunedì a Bonaria, l'ultimo saluto a Gabriele e Filippo, i due diciottenni deceduti dopo uno schianto con lo scooter 2 giorni fa. Non ce l'ha fatta l'ex infermiere di 84 anni contagiato dalla febbre del Nilo. È morto all'ospedale di San Gavino, dove era ricoverato. E la seconda vittima nella cittadina, dove nei giorni scorsi è deceduta per il virus della West Nile anche una donna. Sono 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate. Le indagini del Corpo Forestale proseguono anche ad Arzana. Una stagione in linea con la media nonostante le alte temperature. A Cabras si rinnova il rito della corsa degli scalzi. 900 corridori hanno trasportato il simulacro di San Salvatore per 8 km dalla chiesa di Santa Maria a quella dell'antico villaggio. Adesso lo sport, due giorni a Cagliari-Lecce, lunedì nel posticipo delle 18.30, i rossoblu cercano il riscatto dopo la precoce eliminazione della Coppa Italia per mano del Verona. E ieri sera nel basket al Palastella di Migni la presentazione della nuova Dinamo con l'amichevole contro la Virtus Zagabria dell'ex Krušlin. Vittoria per 76-71, migliori realizzatori Aromando con 17 punti e Risma con 10. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: I wanted to be free!
13: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
14: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Globo Sport.
14: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
4: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre e segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su yed.it.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
6: Enza, convenienza.
7: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
9: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, estate.
13: Una finestra sull'universo, con l'astrofisico Manuel Floris.
14: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito. Dopo la pausa estiva torniamo a guardare l'universo con telescopi, radiotelescopi, telescopi spaziali, sonde interplanetarie, ma prima di tutto con i nostri occhi. E allora cosa abbiamo in queste sere di settembre? Intanto Venere si osserva ancora, sempre più bassa sull'orizzonte, in direzione ovest, appare come una stella brillantissima, si sta piano piano avvicinando alla Terra, per cui se uno la osserva con un piccolo telescopio inizia a vederne molto bene la dimensione e la fase, quella che è dovuta alla rotazione, anzi alla rivoluzione di Venere attorno al Sole. Ma inizia anche a sorgere Saturno, sempre più presto Saturno che si avvicina alla Terra e che volgendo lo sguardo verso est dopo le 10 di sera è ben brillante come una stella in direzione est appunto. E poi abbiamo la Via Lattea che diventerà sempre più visibile quando la Luna in questa fase calante andrà piano piano a sorgere sempre più tardi con il triangolo estivo che ci sovrasta con le stelle Vega, Deneb e Altair. Ma in questi giorni è accaduto qualcosa di molto speciale perché oltre alle due eclissi di questo mese d'agosto che ci hanno affascinato tanto, l'eclisse di Sole e l'eclisse di Luna, il 30 agosto è stato lanciato dalla Florida il nuovo telescopio spaziale Nancy Grace Roman. È un incredibile strumento che va ad affiancarsi ad altri telescopi spaziali come l'Hubble e il James Webb Space Telescope. È stato intitolato alla prima capo astronomo della NASA e studierà l'universo a caccia di materia oscura, di energia oscura, di esopianeti. e non solo, perché poi farà gli studi sulle galassie. E allora, per conoscere meglio questo nuovo telescopio spaziale, è tornata a trovarci l'astrofisica Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca dell'INAF e presidente della Società Astronomica Italiana. Inoltre è anche autrice del libro Ecologia Spaziale, dalla Terra alla Luna a Marte, edito da Oepli. Bentornata Patrizia.
0: Grazie a voi per i vostri inviti.
14: E allora Patrizia, prima di scoprire il Roman Space Telescope, lasciamo un po' di spazio alla musica.

0: Mattia Bazzar con la prima stella della sera. In queste sere la prima stella è Venere, così appare ai nostri occhi, ma un nuovo potente occhio è stato lanciato nello spazio il 30 agosto, è il Nancy Grace Roman Space Telescope. Senti Patrizia, cosa possiamo raccontare di questo nuovo telescopio spaziale?
1: Allora, diciamo che è un telescopio simile allo Hubble Space Telescope dal punto di vista dello specchio, ha esattamente le stesse dimensioni di Hubble, ma ha un disegno ottico, come si dice, diverso. Per cui invece di avere un campo di vista molto piccolo come Hubble, ha un campo di vista molto molto più grande. Quindi questo farà sì che questo telescopio, che è ottimizzato per lavorare nell'infrarosso, quindi non è fermato, diciamo così, dalla presenza delle polveri, può fare delle immagini di grandissimo campo del cielo. Il suo campo di vista è 100 volte più grande di quello di Hubble, quindi vuol dire che un puntamento del Roman Space Telescope equivale, diciamo così, a 100 puntamenti di Hubble, quindi è capace di osservare il cielo con una rapidità infinitamente maggiore, nel senso che hanno fatto i conti che un mese di osservazioni di Roman è equivalente a un secolo di Hubble, quindi questo dà un'idea.
0: E poi ha una camera incredibile. Per i nostri ascoltatori che sono abituati alle fotocamere dei cellulari, beh, questa è una fotocamera di 288 megapixel, ma è messa a fuoco di un telescopio di 2,5 metri, che viene adesso nel 2026, mentre l'Hubble Space Telescope venne realizzato alla fine degli anni 80 e c'ha i suoi anni, e quindi 100 volte più grande il campo inquadrato, e in 5 anni appunto osserverà 50 volte di più di quanto fatto da Hubble in 30 anni di osservazioni. Ma cosa osserverà questo nuovo telescopio spaziale?
1: Appunto, farà immagini a grandissimo campo del cielo, con l'idea, per esempio, di studiare come la presenza della materia oscura deformi la forma delle galassie. È questo effetto che si chiama lente gravitazionale, che è l'effetto che ci permette di veramente studiare la presenza della materia oscura e la sua distribuzione. Quindi, ma mentre fa questo, fa molte altre cose, nel senso che farà ricerca di pianeti extrasolari. Avendo questa visione meravigliosamente acuta, dovuta al fatto che è nello spazio, non c'è la turbolenza dell'atmosfera, eccetera, può sfruttare il metodo dei transiti, quindi andare a cercare delle piccole deviazioni, delle piccole diminuzioni della luce di una stella, per diciamo andare alla ricerca di pianeti che transitano davanti alla stella. Vuole anche, e si pensa che ne troverà letteralmente decine di migliaia di transiti.
0: E beh, certo, guardando un universo a così grande campo ne potrà trovare tanto, e poi studierà anche l'espansione dell'universo stessa, quella accelerata determinata dall'energia oscura.
1: Assolutamente sì, perché uno dei compiti sarà cercare le supernove, quelle famose supernove di tipo 1A, quelle che sono generate dalla esplosione di una nana bianca, che sono considerate le candele standard dell'universo, che ti permettono di andare molto molto distante nel tempo. Quindi appunto, avendo la capacità di andare nell'infrarosso e avendo questo grande campo di vista, si pensa che riuscirà a vedere migliaia di queste supernove, che sono diciamo il modo con il quale noi cerchiamo di misurare l'espansione dell'universo. Quindi farà sicuramente anche quello.
0: Quindi un degno erede dell'Hubble Space Telescope, che fu fortemente voluto dalla prima capo astronoma della NASA, Nancy Grace Roman, di cui parleremo dopo, perché a lei è stato intitolato questo telescopio. E allora, dopo la pubblicità, ci sentiamo. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via WhatsApp e via Telegram al nostro numero 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
2: Una finestra sull'universo. Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
6: Radiolina Meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend ancora stabile e soleggiato sulla Sardegna, con clima caldo ed estivo e valori massimi oltre le medie stagionali di riferimento, con picchi anche di 34-35 gradi. Da segnalare solo delle nubi che potranno transitare lungo le coste occidentali. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

Jamiroquai con Space Cowboy, perché oggi parliamo di un telescopio spaziale che è stato lanciato il 30 agosto alle ore 13:26 ora italiana e che si chiama Nancy Grace Roman Space Telescope. Grande quanto il telescopio spaziale Hubble, in poco più di un mese di osservazioni potrebbe osservare quanto visto da Hubble in 30 anni. Uno strumento incredibile di cui oggi parliamo con la dottoressa astrofisica Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca dell'INAF ed è presidente della Società Astronomica Italiana, oltre che autrice del libro Ecologia Spaziale dalla Terra alla Luna a Marte.

0: l'annuncio della NASA che cercava diciamo un astronomo da mettere nei suoi ranghi era il 1959, la NASA era stata fondata nel 1958, quindi l'agenzia si stava formando. Lei cominciò a rimuginarci su, capì subito che non avrebbe continuato una carriera scientifica in prima persona, ma nelle sue memorie scrisse che l'idea che avrebbe contribuito allo spazio, in qualche modo avrebbe messo la sua firma in una serie di progetti a venire e quindi avrebbe influenzato la scienza nei prossimi 50 anni, la convinse a fare domanda. E lei fu fondamentale perché credette da subito nelle possibilità dello spazio, quindi fece iniziare i progetti dei satelliti di astronomia X, di astronomia gamma e ultravioletta, quindi tutte le astronomie che si possono fare solo dall'orbita, perché la radiazione è assorbita dall'atmosfera. Ma poi si rese conto che anche l'ottico avrebbe avuto dei grandissimi vantaggi
1: Sì.
0: dall'orbita e quindi sponsorizzò e spinse moltissimo, difese davanti al congresso lo Hubble Space Telescope,
1: Possiamo
0: che
1: dire
0: quindi.
1: che di fatto è la madrina dell'Hubble Space Telescope.
0: Ma in verità la chiamano la mamma dello Hubble Space Telescope e c'è una figurina del Lego con Nancy Grace Roman e lo Space Telescope, quindi diciamo è riconosciuta al più alto livello, ecco.
1: Eh sì, decisamente, anche perché il degno successore di Hubble Space Telescope è proprio questo nuovo Nancy Grace Romance Telescope, che però ha una storia un po' grigia, perché in realtà questo telescopio era stato costruito in origine per scopi militari, era un occhio militare.
0: Sì, faceva parte di un programma che era stato studiato, diciamo così, era stato lanciato da quella parte della difesa che si chiama NRO, che è National Reconnaissance Office. Che è diciamo responsabile di tutte le attività di controllo a livello spaziale. Dallo spazio controlli la Terra. Quindi per vedere quello che succede a Terra in grande dettaglio devi utilizzare dei telescopi che vengono girati verso la Terra. Era ben noto nell'ambiente astronomico che lo NRO aveva telescopi simili ad Hubble in un numero indeterminato e devo dire, gli astronomi, diciamo così, in qualche modo dicevano: accidenti, noi ne abbiamo
1: Uno
0: solo
1: solo.
0: uno, quelli hanno tutti quelli che vogliono. Talmente tanti, evidentemente erano fatti in serie. Stiamo parlando di un progetto della fine degli anni 90 che poi divenne di grande importanza dopo l'attentato alle Torri Gemelli, eccetera. Questo progetto però alla fine andò male perché sforò il budget e in qualche modo diciamo venne accantonato per fare evidentemente altri progetti, ma avevano già costruito dei pezzi dei satelliti e quindi avevano quello che si chiama un surplus, avevano dei telescopi dei quali non sapevano più cosa farsene. E allora, dopo averci pensato un bel po', devo dire, nel 2011 hanno contattato la NASA dicendo: beh, noi avremmo qui questi telescopi, se per caso voi interessassero, fateci fatecelo sapere. La NASA ha fatto una rapida indagine interna, chiedendosi ma questi telescopi ci potrebbero interessare, e

0: un gruppo di lavoro ha subito detto: ma noi abbiamo in coda un progetto che si chiama W First all'epoca, quindi era un Wide Field Infrared Telescope, che è in congelatore perché non ci sono fondi. Se ci regalano un telescopio, magari questo ci può aiutare, anche perché questo telescopio non aveva la stessa ottica di Hubble, ma aveva l'ottica a largo campo, perché voleva evidentemente vedere grosse fette di terra.
1: Quindi possiamo dire che abbiamo strappato ai militari un occhio che per fortuna oggi sarà puntato verso l'universo, occhio che diventerà operativo secondo la NASA nel 2027 e che ora viaggia verso un punto particolare, un punto di equilibrio chiamato punto Lagrangiano L2, dove starà lì a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra per scrutare il cosmo. Patrizia, ti ringrazio molto per essere stata qui con noi oggi a Una Finestra sull'Universo, essere tornata a trovarci, e ti ospiterò ancora in questa nuova stagione che parte adesso in autunno. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete sempre trovare tutte le nostre puntate sia su Spotify che sul sito radiolina.it. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 12:00.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
6: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
7: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di Via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
6: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive La Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
7: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
6: Economia, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro e il gasolio a 2,147 euro.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno, bentornati da Luca Neri, nuova edizione del giornale radio. A Olbia, terrore in un ristorante. Entra nel locale e coltella quattro persone. Arrestato un uomo. Secondo la ricostruzione, avrebbe aggredito la cassiera, moglie del titolare, per poi scagliarsi anche contro gli altri dipendenti intervenuti per difenderla. Ancora cronaca, due extracomunitari schiavizzati in un'azienda agricola dell'Oristanese. Denuncia è stangata da 40.000 euro per il titolare. Lavoravano tutti i giorni, da due anni senza contratto. Video sorvegliati e stipati in un piccolo alloggio pieno di muffa e senza servizi igienici. Non ce l'ha fatta l'ex infermiere di 84 anni, contagiato dalla febbre del Nilo, è morto all'ospedale di San Gavino dove era ricoverato. È la seconda vittima della cittadina, dove nei giorni scorsi è deceduta per il virus della West Nile anche una donna. Sono 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate. Le indagini del Corpo Forestale proseguono anche ad Arzana, una stagione in linea con la media nonostante le alte temperature. A Cabras San Salvatore è arrivato il villaggio, si è rinnovato il rito della corsa degli scalzi. 900 uomini con il saio bianco hanno trasportato ancora una volta il simulacro del santo da Cabras. E adesso lo sport, due giorni a Cagliari-Lecce, lunedì nel posticipo delle 18.30 i rossoblu cercano il riscatto dopo la precoce eliminazione della Coppa Italia per mano del Verona. E dopo l'anticipo della Coppa Italia riparte il campionato di Serie D. 5 le squadre sarde nel girone G. Oggi l'anticipo con il derby tra la matricola ossese e il Latte Dolce alle 17. Domani il resto della giornata con un altro derby, Cos Monastir e poi Sarnese-Budoni. E nel basket, ieri sera al Palasera di Migni la presentazione della nuova Dinamo con l'amichevole contro la Virtus Zagabria dell'ex Krušlin. Vittoria per Sassari per 76-71, i migliori realizzatori sono stati Aromando con 17 punti e Risma con 10. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.

0: Oce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90€ al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Senza convenienza.
8: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica, da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. A Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn!
14: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.

Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari.

0: con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: 80° anniversario dell'accordo di Parigi firmato il 5 settembre 1946, conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber, che ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano e nei decenni è diventato un modello di pacifica convivenza. Ospiti d'onore al Kursaal di Merano il presidente della Repubblica Federale d'Austria Alexander van der Bellen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
5: Il modello derivante da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche fa oggi dell'Adige e Sud Tirol un esempio di convivenza.
3: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato, ad annunciarlo in un post

0: notte sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove era stato poi ricoverato. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
1: Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Polizia e carabinieri su incarico della procura sono al lavoro sugli atti dell'epoca e nei giorni scorsi, a quanto si apprende, investigatori sono stati alla medicina legale, dove sono conservati reperti da analizzare con nuove tecniche scientifiche.
0: Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 vittime. Ho riferito alla France Press il portavoce dell'esercito nepalese.

La Guardia di Finanza ha partito da Pomezia. I boss sono stati trasferiti nella struttura di Uta. In arrivo nelle prossime ore altri 40 detenuti. Olbia, terrore in un ristorante, entra nel locale a coltella 4 persone, arrestato un uomo, secondo la ricostruzione avrebbe aggredito prima la cassiera, moglie del titolare, scagliandosi anche contro gli altri dipendenti intervenuti per difenderla. Due extracomunitari schiavizzati in un'azienda agricola dell'Oristanese, denuncia estangata da 40.000 euro per il titolare, lavoravano tutti i giorni da 2 anni senza contratto. Non ce l'ha fatta l'ex infermiere di 84 anni, contagiato dalla febbre del Nilo, è morto all'ospedale di San Gavino dove era ricoverato. Si tratta della seconda vittima a San Gavino, dove nei giorni scorsi è deceduta per il virus West Nile anche un'anziana donna. Cabras San Salvatore è arrivato al villaggio, si è rinnovato il rito della corsa degli scalzi, 900 uomini con il saio bianco hanno trasportato il simulacro del santo da Cabras. Lo sport, il calcio, 2 giorni a Cagliari-Lecce, lunedì nel posticipo delle 18.30 alla Domus, i rossoblù cercano il riscatto dopo la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Verona. E dopo l'anticipo della Coppa Italia riparte il campionato di Serie D di calcio, 5 le squadre sarde nel girone G, oggi l'anticipo con il derby tra Ossese e Latte Dolce, domani il resto della giornata. Il basket, ieri sera al Palaserra di Migni la presentazione della nuova Dinamo con l'amichevole contro Virtus Zagabria, vittoria per Sassari per 76-71. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: PAN, sardi come voi.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al

0: Controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
1: Radiolina Meteo.
2: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un weekend ancora stabile e soleggiato sulla Sardegna, con clima caldo ed estivo e valori massimi oltre le medie stagionali di riferimento, con picchi anche di 34-35 gradi. Da segnalare solo delle nubi che potranno transitare lungo le coste occidentali. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere.

0: a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Enza, convenienza.
4: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
2: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Ci attende un weekend ancora stabile e soleggiato sulla Sardegna, con clima caldo ed estivo e valori massimi oltre le medie stagionali di riferimento, con picchi anche di 34-35 gradi. Da segnalare solo delle nubi che potranno transitare lungo le coste occidentali. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: in armonia e di prosperare insieme.
1: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
2: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice: nessun allarme.
1: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza. Si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
2: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie, destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Lina. Radio Notizie.
4: A tutti voi all'ascolto, una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Sono arrivati stamattina a Uta i primi 40 detenuti in regime di 41 bis. Hanno raggiunto l'isola a bordo di un aereo della Guardia di Finanza partito da Pomezia. I boss sono stati trasferiti nella struttura di Uta. In arrivo nelle prossime ore altri 40 detenuti. Olbia, terrore in un ristorante, entra nel locale a coltella 4 persone, arrestato un uomo, secondo la ricostruzione avrebbe aggredito prima la cassiera, moglie del titolare, scagliandosi anche contro gli altri dipendenti intervenuti per difenderla. Due extracomunitari schiavizzati in un'azienda agricola dell'Oristanese, denuncia e stangata da 40.000 euro per il titolare, lavoravano tutti i giorni da due anni senza contratto. Non ce l'ha fatta l'ex infermiere di 84 anni, contagiato dalla febbre del Nilo, è morto all'ospedale di San Gavino dove era ricoverato. Si tratta della seconda vittima a San Gavino, dove nei giorni scorsi è deceduta per il virus West Nile anche un'anziana donna. Cabras San Salvatore è arrivato al villaggio, si è rinnovato il rito della corsa degli scalzi, 900 uomini con il saio bianco hanno trasportato il simulacro del santo da Cabras. Lo sport, il calcio, due giorni a Cagliari-Lecce, lunedì nel posticipo delle 18.30 alla Domus, i rossoblù cercano il riscatto dopo la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Verona. E dopo l'anticipo della Coppa Italia riparte il campionato di Serie D di calcio, 5 le squadre sarde nel girone G, oggi l'anticipo con il derby tra Ossese e Latte Dolce, domani il resto della giornata. Il basket, ieri sera al Pala Serra di Migni la presentazione della nuova Dinamo con l'amichevole contro Virtus Zagabria, vittoria per Sassari per 76-71. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppio il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Buongiorno, bentornati in nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Nel carcere di Utah sono arrivati stamattina i primi 40 capi mafia sottoposti al regime del 41 bis. Hanno raggiunto l'isola a bordo di un aereo della Guardia di Finanza. Nelle prossime ore sono attesi altri 40 detenuti. Paura in un ristorante del centro di Olbia. Un uomo armato di coltello è entrato all'ora di cena, ha minacciato la proprietaria e ferito altre 4 persone. L'assalitore è stato arrestato dalla polizia. Sono 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate. Le indagini del Corpo Forestale proseguono anche ad Arzana, stagione nella media, nonostante le alte temperature. La nostra inchiesta sul caso Flu Mendoza. Il sindaco di Seulo non intende aspettare il lungo corso della burocrazia e si dice pronto ad effettuare le analisi delle acque per chiarire lo stato di salute del fiume. Dopo il KO di Coppa Italia contro il Verona, il Cagliari torna in campo in campionato. Lunedì alle 18.30 la Domus arriva in Lecce e Pisacane spera di ritrovare Mina. Lo avete sentito dai nostri titoli: nel carcere di Utah sono arrivati questa mattina i primi 40 detenuti sottoposti al regime di 41 bis. E noi proprio dal carcere di Utah ci colleghiamo con Massimiliano Rais. Buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno Luca, buongiorno ai telespettatori. Mi trovo proprio davanti al varco d'accesso che porta al carcere di Utah, presidiato dalle forze dell'ordine. Il penitenziario stamattina sono arrivati i primi 40 capi mafia sottoposti al regime del 41 bis. Hanno raggiunto l'isola a bordo di un aereo della Guardia di Finanza partito da Pomezzi, atterrato alle 8.30 nello scalo militare di Decimo Manu. Un trasferimento, un vero e proprio blitz annunciato dal giornalista Mauro Pili sui suoi profili social. I boss sono stati appunto trasferiti nella struttura di Utah con un apparato di sicurezza imponente. In campo polizia, carabinieri, polizia penitenziaria, quella di finanza, in volo un elicottero. Blindatissima l'area attorno al carcere, il varco principale è presidiato, possono entrare solo le persone autorizzate. L'operazione va avanti. Nel primo pomeriggio sono attesi altri 40 detenuti e cresce la preoccupazione nell'isola. C'è il timore di infiltrazioni mafiose nel cagliaritano e occorre tenere conto, come denunciato oggi dall'associazione Socialismo, Diritti e Riforme, dell'emergenza legata al sovraffollamento del carcere di Utah, che ospita 748 detenuti per 561 posti regolamentari. È tutto da Utah.
0: Grazie a Massimiliano Rais. Proseguiamo con il telegiornale. Un'attentata rapina all'ufficio postale di Elini. Un uomo questa mattina ha aggredito un'impiegata per farsi aprire l'ingresso, ma il colpo è fallito. La donna è caduta a terra mentre il rapinatore è fuggito. Indaga la polizia. Ancora cronaca, andiamo a Olbia. Attimi di terrore ieri sera in un ristorante del centro, dove un uomo ha coltellato 4 persone. I dettagli con Silvio Ru.
2: Sono immagini dure, drammatiche, registrate nel centro di Olbia in un locale affollato di turisti e famiglie. È l'ora di cena quando un uomo algerino entra in un ristorante cinese e semina il panico. Raggiunge la moglie del titolare impegnata alla cassa, la afferra alle spalle, tira fuori un coltello e glielo punta alla gola. Sono attimi concitati per liberare la donna. Intervengono due turisti e due dipendenti. Alla fine sono in 4 a rimanere feriti dai fendenti.
3: I dottori delle ambulanze che li stavano cercando di fasciare e di bloccare il sangue perché stava uscendo tanto sangue dalle gambe.
2: Urla disperate, richieste di aiuto. All'interno del ristorante si diffonde la paura e c'è chi scappa dalle uscite di sicurezza. Nel frattempo intervengono 4 ambulanze e una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti riescono a immobilizzare l'uomo. Scene di un film dell'orrore che nessuno vorrebbe vivere a pochi passi da via Fiume d'Italia, teatro di delinquenza e spaccio. Le 4 persone colpite vengono trasportate in ospedale. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. La moglie del titolare è sotto shock, parla e piange.
4: Ah, mi hanno avvicinato, poi subito

0: Anche l'aggressore viene condotto in pronto soccorso e poi in commissariato. Viene infine trasferito nel carcere di Nuchis a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo sembrerebbe incensurato, cercava la polizia. Voleva che arrivassero gli agenti, forse intendeva affrontarli, provocarli, arrivare allo scontro. Ecco perché quando i poliziotti si sono presentati nel ristorante ha tentato invano di aggredirli prima di essere immobilizzato e ammanettato. Per attirare le divise avrebbe dunque scelto di seminare il panico nel locale, un disegno che resta ancora tutto da chiarire.
1: Ultima pagina, il centro migranti di Monastir nel caos, c'è la denuncia del sindacato di polizia. Sentiamo Mariangela Lampis.
2: Una macchina della sicurezza che sta naufragando dal punto di vista della sicurezza, delle condizioni igienico-sanitarie, ma soprattutto della tutela dei nostri agenti, che sono pochi rispetto agli circa 700-800 ospiti del centro.
3: 15 agenti, la metà del numero minimo necessario secondo il sindacato di polizia a Monastir. Il centro collassa. L'ultimo episodio, gesto di autolesionismo di un ospite algerino della struttura. Varchi, accessi aperti, misure di sicurezza non garantite per gli ospiti e gli agenti, la denuncia.
2: Chiediamo assolutamente che vengano ripristinate le condizioni igienico-sanitarie della struttura, che vengano messe in sicurezza tutti quei capannoni dove si trovano oggetti contundenti. Ogni giorno c'è una rissa praticamente. Quindi chiediamo assolutamente che tutte le porte antipanico vengano ripristinate per quanto riguarda il decreto 81-2008 e soprattutto abbiamo paventato anche un rischio terrorismo, cioè il fatto che se queste persone, dato al caos che c'è in questa struttura, potrebbero scappare prima dal punto di vista delle falle che ci sono nella recinzione.
3: Secondo il sindacato, furti in aumento sarebbero connessi al centro.
2: Le macchine rubate nell'Interland vicino alla struttura sono numerose, prendono queste autovetture per andare al Poetto e naturalmente creare il problema anche dei numerosi furti di cellulari che si stanno verificando in questo momento. Furti praticamente che sono stati registrati con la presenza di questi cellulari all'interno del hotspot.
1: Cambiamo argomento, sono 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate in Sardegna. Facciamo il punto con il Corpo Forestale nel servizio di Virginia Devoto.
4: Quest'anno abbiamo già presentato 150 comunicazioni e notizie di reato alla magistratura, saranno molte di più perché alcune sono in preparazione. Abbiamo avuto 6 tra arresti e misure cautelari in generale. Gli indagati sono 45 quest'anno al momento, anche qui saranno di più, quindi la macchina anche repressiva e investigativa è pienamente in moto.
5: Le indagini del Corpo Forestale proseguono senza sosta per identificare i responsabili degli incendi di quest'estate.
4: Un 60% di incendi dolosi all'incirca e 40% colposi, sono tutti incendi, quasi tutti incendi di origine antropica, quelli naturali sono veramente pochissimi, abbiamo avuto 6 incendi da fulminazione.
5: La macchina regionale è stata impegnata sul fronte del fuoco su oltre 2000 roghi con una situazione climatica rovente.
4: Perché abbiamo avuto temperature veramente molto elevate, soprattutto continuative e per 3 mesi. In questo abbiamo avuto un giugno difficile con un numero elevato di incendi e la macchina antincendi sottoposta a sforzi significativi sia a terra che in aria. A luglio tutto sommato è stato nella media degli ultimi anni, anzi leggermente sotto la media degli ultimi 12 anni, e agosto ugualmente, devo dire più o meno in media, con un 36-37% di superficie boschiva in meno.
1: Restiamo in tema incendi con la storia di Alberto Stocchino, un allevatore di Arzana che ha rischiato la vita per difendere i suoi animali. Sentiamo il servizio di Daniela Usai.
6: Alberto Stocchino il fuoco l'ha respirato fino a non avere più aria. Nella sua azienda, alla periferia di Arzana, ha cercato di salvare cavalli, vacche e cani con l'aiuto dei suoi 2 figli, con le mani e con quello che aveva. Il fumo gli ha chiuso il respiro al punto da fargli temere di morire.
7: Mi sono distratto un attimo, ho preso 2 boccate e mi sono sentito la gola bruciare. Da lì ho avuto una crisi e l'ho superata. E a un certo punto mi sono sentito bloccato e mi sono arreso. Mi hanno detto di andare all'ospedale e ho detto sì.
6: Quando è arrivato all'ospedale di Lanusei respirava a fatica ed è rimasto ricoverato 4 giorni.
7: Mi sono preso il coltello in mano per aprire comunque sotto se siamo soffocati. Per fortuna non c'è stato bisogno.
6: La sua storia racconta quanto siano esposte le aziende quando il fuoco entra nelle campagne e riporta al centro un tema preciso: territori sempre più vuoti, meno presidio e meno persone a difendere animali, lavoro e terra.
8: Adesso bisogna partire con celerità, con sollecitudine e riaffrontare questa nuova stagione produttiva, quindi devono arrivare quanto prima i ristori, che i ristori devono avere i tempi delle esigenze delle aziende, non della burocrazia.
7: No, ne ho viste tante, ma questa così spero che non la riveda mai nessuno.
1: C'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del nostro TG.
9: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: La seconda puntata della nostra inchiesta sul caso Flu Mendoza. Emanuele Dessia ha intervistato il sindaco di Seulo.
10: Questo è il fango che si sta sedimentando lungo il Flu Mendoza. Qui siamo a Sastidiosa. Secondo i primi rilievi dell'ARPAS si tratterebbe di depositi sabbiosi. Ecco, sembrerebbe un po' più consistente, al punto da mettere a rischio questo paradiso terrestre. Qui siamo a Seulo. Le piogge del 15 agosto hanno modificato l'alveo dell'Alto Flu Mendoza. Sei sindaci hanno subito lanciato l'allarme. Alla regione resta aperto un tavolo politico e tecnico, ma i risultati delle analisi sui campioni prelevati a Seulo tardano ad arrivare.
11: E nel fondale vivono delle specie ittiche di pregio, la trota, la cagnetta e altre specie, il gamberetto di fiume, tutte specie che erano presenti in grande quantità. Abbiamo paura che qua ci sarà una sofferenza pesante.
10: Non c'è nemmeno la dichiarazione di emergenza ambientale necessaria per autorizzare il rilascio di alcuni milioni di metri cubi d'acqua dalla diga a monte del Bau Mugeris, acqua che potrebbe smuovere il letto del fiume. Per capire la natura dei sedimenti, il comune è pronto a muoversi in proprio, mettendo in conto lo sgarbo istituzionale verso l'agenzia regionale ARPAS.
11: Noi vogliamo capire lo stato di salute del fiume, pertanto stiamo procedendo con una consulenza coordinata dal geologo Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR, per capire se il fiume è in sofferenza, se c'è un'emergenza ambientale e se hanno delle soluzioni alternative o comunque questa della piena controllata e calcolata è l'unica alternativa in campo.
1: Voltiamo pagina, torna alla festa dell'unità in Sardegna, l'appuntamento regionale la prossima settimana ad Alghero. Sentiamo Franco Ferrando.
12: Ribadire la necessità di confronto e partecipazione in spazi veri e non virtuali, ma anche di essere un partito che ha una presenza strutturata, capillare. Con questi intenti il PD rilancia le sue feste dell'unità. Festunità, il nuovo nome, dall'8 al 12 settembre ad Alghero, presenti i big nazionali da Provenzano a Bonaccini, Bonafè, Orlando e Vaccari, i vertici regionali e territoriali del partito. Si affronteranno i temi attuali in incontri con gli assessori regionali e con la presidente Todd per sottolineare, è stato detto in conferenza stampa, il lavoro svolto finora.
13: Gli ottimi risultati che sta avendo la nostra rappresentanza in Consiglio regionale. Nella festa dell'unità parliamo con gli assessori che si occupano di quelle che sono le materie più sensibili oggi, soprattutto quelle legate ai cambiamenti climatici. L'assessore all'ambiente, l'assessore all'energia, l'assessore all'agricoltura.
12: L'Europa al filo conduttore, con gli ospiti, esperti, militanti, opinionisti, verrà, è stato detto, anche smascherata la verità sul governo nazionale.
13: Tutto quello che sta raccontando in queste ore la Premier e che in realtà non ha fatto, perché di tutte le promesse che sono state rappresentate in realtà non ce n'è una che è stata concretamente realizzata.
12: Spazio anche alla gastronomia, cibi e prodotti locali, ai giochi per le famiglie e alla musica come tradizione con Piero Marras, Frenchy High Energy e Modena City Ramblers.
1: Restiamo ad Alghero, ma con una notizia di cronaca, il caso della scomparsa di un operaio. Le ricerche sono in corso, c'è l'appello dei familiari. Alessandra Mura.
14: Resta ancora un mistero la scomparsa di Alessandro Silanos, 57 anni, operaio residente ad Alghero. Dell'uomo non si hanno più notizie dalla sera di mercoledì 26 agosto, quando non è rientrato a casa. Le ricerche sono partite subito dopo la denuncia dei familiari, ma dell'operaio ancora non c'è traccia. Le ricerche si sono concentrate soprattutto nell'area compresa tra il cimitero e l'ingresso di Alghero da via Vittorio Emanuele. Particolare attenzione è stata rivolta anche a un uliveto della zona dove, secondo alcune segnalazioni, l'uomo sarebbe stato visto per l'ultima volta. Silanos, al momento della scomparsa, indossava pantaloni grigi e una maglietta grigio scuro. È alto circa 1,74 m, capelli brizzolati, occhi castano verdi. Non aveva con sé il cellulare ritrovato nella sua abitazione. I familiari hanno divulgato la sua immagine, un numero diretto per le segnalazioni e continuano a rivolgere appelli a chiunque possa fornire informazioni utili. Chi dovesse avvistare l'uomo può anche contattare le forze dell'ordine.
1: Facciamo una pausa per la pubblicità, tra poco la terza parte del TG.
15: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti. Aspetta che metto l'occhiale da sole. Tac!
16: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
15: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
16: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme.
18: Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
19: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
20: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
21: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
22: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.

0: loro avrebbero portato tutte le preghiere, le sofferenze, le gioie, le speranze di tutta la comunità cabrarese, ma non solo.
1: I 900 vestiti del tradizionale saio bianco hanno partecipato alla processione lungo i 7 chilometri che separano la chiesa di Santa Maria a Cabras dal villaggio di San Salvatore. Dietro ciò che il pubblico vede c'è un'organizzazione precisa con 14 gruppi che si alternano nel trasporto del simulacro e della bandiera, tutti insieme per condividere la stessa emozione.
2: Molto bello, non correvo da anni ed è una bella emozione riprovarla.
1: Cosa ti ha spinto a riprovare?
2: Il senso di appartenenza a questa comunità.
3: È andata e aspettiamo domani con la fatica di oggi, però con la fede di sempre, e ci porterà sempre al traguardo che deve portare lui, che ci chiama tutti gli anni.
4: Una tradizione, una cosa che ti senti da dentro, non lo so come spiegarti.
1: Siete tanti ragazzi?
4: Molti, anche dei miei amici, quasi tutti corriamo.
1: L'arrivo a San Salvatore e l'ingresso del simulacro nella piccola chiesa del villaggio sono fra i momenti più emozionanti del rito.
5: È un popolo che decide di salvare qualcosa di profondo che è la propria identità, in questo caso religiosa, salvando sì un simulacro, ma tutto quello che c'è dietro il simulacro, quindi la propria fede.
6: Andiamo adesso a Orroli, dove si è parlato del ruolo dei GAL, i gruppi di azione locale.
7: Un progetto dinamico che va a sposare quello che è l'azione, l'animazione, coinvolgendo tutti gli operatori, non solo quelli economici, ma anche le rappresentanze, quali quelle delle associazioni, il cittadino comune.
8: È fondamentale l'aprirsi al territorio, quindi andare noi stessi nei comuni facenti parte del GAL per spiegare qual è la nostra attività e qual è l'importanza del coinvolgimento del territorio.
9: I GAL sono strategici perché solo uniti si può riuscire ad arrivare a determinati traguardi, sia in termini di filiere produttive, sia in termini di creazione di un prodotto turistico che mette insieme il territorio e la fruibilità dello stesso.
10: La presenza appunto dell'assessore regionale all'agricoltura con altre figure istituzionali è stato un segnale importante per il GAL, perché oltre le idee appunto dobbiamo mettere in campo le azioni concrete.
11: Un appuntamento importante perché fa sì che con questi progetti il territorio conosca in maniera diretta quelle che sono le attività che il GAL fa.

0: azione in Coppa Italia contro il Verona e i rossoblù ritrovano la Domus. Appuntamento lunedì sera alle 18.30 contro il Lecce. Difficile parlare di scontro salvezza la terza giornata, ma di certo quella contro i giallorossi è sfida tra squadre che hanno nella permanenza in Serie A il principale obiettivo. Il Cagliari deve rialzarsi, ritrovando quel furore, per usare le parole di Pisacane, mancato per tutto il primo tempo e buona parte della ripresa contro il Verona. Questione di DNA o di gap tra prime e seconde scelte, sarà il campo a dirlo. Di certo il campionato non aspetta e il tecnico dovrà lavorare intensamente per assemblare un gruppo ancora ben lontano dall'essere una squadra. Non potrebbe essere diversamente dopo la rivoluzione estiva, con un centrocampo nuovo di zecca e un attacco dove il solo volto noto è quello del giovanissimo Mendy, al momento unica punta pura a disposizione, visti i problemi familiari di Carlos, la condizione precaria dell'ultimo arrivato Nzola e la cessione di Borrelli in Turchia. La speranza è quella di ritrovare le sensazioni positive dell'esordio di Parma. Aspettando il via libera per Sugawara, in difesa Zepedro e Obert sono pronti a riprendersi le fasce, mentre in mezzo si spera nei progressi di Mina, con De Jola che potrebbe così essere riportato in mediana, magari al posto di Winks che fin qui ha regalato più ombre che luci. Centrocampo completato da Fazzini e Romano, che nel frattempo deve scegliere tra nazionale svizzera o azzurra. Davanti infine con Mendy, spazio a Maldini, sperando che gli sprazzi trovino maggior continuità, e a dopo, per una gara dove il risultato vale già doppio.
1: Adesso il basket, ieri la presentazione della Dinamo al Palasera di Migni e il test con la Virtus Zagabria. Sentiamo Franco Ferrando.
2: La Dinamo è ripartita nella sua città dall'affetto e dall'incitamento degli oltre 2000 tifosi che al Palace Radivigni non hanno voluto perdere la presentazione della squadra e la prima uscita sassarese nel test contro la Virtus Zagabria dell'ex Philip Kruslin. Test vinto per 76-71 dai giocatori di coach Luca Vitali, che a sua volta ha potuto ricavare indicazioni positive a 20 giorni dall'inizio del campionato di A2, squadra in costruzione, assente il play Brandon Young alle prese con le visite mediche e a riposo in via precauzionale Michele Vitari e il centro Bryce Nze, ma chi era in campo ha mostrato predisposizione a giocare d'insieme e a impegnarsi in difesa. Non solo, in una gara equilibrata la Dinamo ha trovato nelle diverse fasi l'iniziativa dei singoli, Rismadi, 10 punti e Brooks 6, i più continui sono stati l'ala Romando, autore di 17 punti, e il play Monaldi, che ha garantito continuità in regia, 9 punti, congestione, iniziative e recuperi difensivi. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 39-38, la gara è rimasta a lungo in bilico. Lo strappo Dinamo nel finale, con recupero e sorpasso, grazie anche all'apporto del 17enne Cipriano.
1: Torniamo al calcio con la Serie D. Dopo l'anticipo della Coppa Italia riparte il campionato. 5 le squadre sarde impegnate nel girone G. Oggi l'anticipo con il derby tra la Maltricola Ossese e il Latte Dolce alle 17. Poi domani il resto della giornata con un altro derby, Cos Monastir e il Sarnese Budoni. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
3: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
5: Lei, la Costituzione della Repubblica,

0: politica italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
2: E caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
1: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
2: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier a 33 settimane dall'uscita si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis. La

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: E il sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con Dan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante incluso.
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Fa.
1: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos, che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: Naramì è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
2: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore insiste in un contesto stabile anticiclonico sul Mediterraneo, quindi anche in Sardegna. Tempo soleggiato e clima caldo, con qualche annuvolamento in più tra sera e notte sulle coste occidentali dell'isola. Poi anche domenica, prevalenza di sole, certo qualche nuvola al mattino ancora presente sulle coste occidentali, e in giornata temperature che arrivano anche a 34-35 gradi sulle aree interne, quindi ancora un clima molto caldo, ventilazione generalmente debole, mare poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
12: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta, Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il trallalera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue Saoghe Mia.

0: Sono le 17:00.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: A tutti voi all'ascolto, una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Sono arrivati stamattina a Uta i primi 40 detenuti in regime di 41 bis. Hanno raggiunto l'isola a bordo di un aereo della Guardia di Finanza partito da Pomezia. I boss sono stati trasferiti nella struttura di Uta. In arrivo nelle prossime ore altri 40 detenuti. Olbia, terrore in un ristorante, entra nel locale a coltella quattro persone, arrestato un uomo, secondo la ricostruzione avrebbe aggredito prima la cassiera, moglie del titolare, scagliandosi anche contro gli altri dipendenti intervenuti per difenderla. Due extracomunitari schiavizzati in un'azienda agricola dell'Oristanese, denuncia estangata da 40.000 euro per il titolare, lavoravano tutti i giorni da due anni senza contratto. Non ce l'ha fatta l'ex infermiere di 84 anni, contagiato dalla febbre del Nilo, è morto all'ospedale di San Gavino dove era ricoverato. Si tratta della seconda vittima a San Gavino, dove nei giorni scorsi è deceduta per il virus West Nile anche un'anziana donna.

0: pescatore arrivato al villaggio si è rinnovato il rito della corsa degli scalzi. 900 uomini con il saio bianco hanno trasportato il simulacro del santo da Cabras. Lo sport, il calcio, due giorni a Cagliari-Lecce, lunedì nel posticipo delle 18:30 alla Domus, i rossoblù cercano il riscatto dopo la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Verona. E dopo l'anticipo della Coppa Italia riparte il campionato di Serie D di calcio, 5 le squadre sarde nel girone G, oggi l'anticipo con il derby tra Ossese e Latte Dolce, domani il resto della giornata. Il basket, ieri sera al Pala Serra di Migni la presentazione della nuova Dinamo con l'amichevole contro Virtus Zagabria, vittoria per Sassari per 76-71. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
1: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.

c'è preoccupazione per il fatto che queste alte temperature possano farsi sentire anche a scuola, dove non ci sono in linea di massima i condizionatori. Se ne sta parlando tantissimo proprio un po' in tutta Italia, i sindacati addirittura avrebbero anche richiesto di valutare un rinvio proprio per via di queste alte temperature, soprattutto quest'anno che è stata l'estate davvero dei record, e siccome si presume che i prossimi anni sarà sempre peggio con il caldo che si protrae anche con l'avvio delle scuole, ecco qua che il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara annuncia uno stanziamento di 20 milioni di euro destinato a contrastare il caldo nelle scuole, e quindi insomma, tradotto in parole povere, serviranno questi soldi per acquistare i condizionatori. La sensazione è che ormai senza i climatizzatori non si può vivere da nessuna parte, a casa, al lavoro, in palestra, negli uffici, negli ospedali e di conseguenza insomma anche nelle scuole, un po' come in inverno sono indispensabili i termosifoni. Pensate che secondo alcune stime soltanto una scuola su 10 è dotata di un impianto di climatizzazione. Qualcuno ha polemizzato sul fatto che questi 20 milioni non bastano, perché sarebbero più o meno 57 euro a classe, però almeno è un primo passo. Il fatto che abbiano già stanziato dei soldi per comprare qualcosa per contrastare il caldo vuol dire che è un problema all'attenzione anche della politica, e meno male. Speriamo insomma, speriamo anche che arrivi un po' di fresco, quello non sarebbe affatto male dopo l'estate terrificante che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. C'è la musica qui su Radiolina, ascoltiamo Tiziano Ferro con Perdono.

0: Questa è Radiolina, c'è l'appuntamento con Radio Smeralda, con voi Giuseppe Valdés in questo sabato 5 settembre. Allora, tra pochissimo parliamo di un artista che ha raggiunto un record molto importante su Spotify. Vi do qualche indizio, vediamo se qualcuno riuscirà a capire di chi si tratta. È nata negli anni 80. È una grande pop star non solo nel mondo della musica, ma lei si occupa anche di moda. Basta, non aggiungo altro, tra poco parliamo di lei e di questo record che ha raggiunto.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
8: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Inequivocabilmente Pan.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Asfal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Asfal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

The Bowsa con Magnetic qui su Radiolina. C'è l'appuntamento con Radio Smeralda con Giuseppe Valdés, con voi fino alle 18.30 anche questo sabato. Allora, vi ho anticipato prima che avremo parlato di un artista, una pop star che ha raggiunto un record molto importante su Spotify. Non è Madonna, come qualcuno scrive al 340 87 15 015, anche perché ho detto che è nata negli anni 80. Non è neanche Mariah Carey, qualcuno insomma l'ha segnalata via WhatsApp. Non è neanche Beyoncé, ma vi siete avvicinati parecchio, e non è neanche Lady Gaga, è Rihanna, che è diventata l'artista donna con più brani che hanno superato i 2 miliardi di ascolti su Spotify. Sono ben 8, l'ultimo traguardo è arrivato grazie a questa canzone.

Only Girl in the World, brano pubblicato il 10 settembre 2010 come primo singolo estratto dall'album Load e che nel 2011 è diventato anche vincitore di un Grammy come miglior canzone dance. Però attenzione, perché è vero che sono 8 i brani di Rihanna attualmente con 2 miliardi di streaming, ma ce ne sono altri molto vicini. Sono ben 3 le canzoni che potrebbero presto raggiungere questo traguardo. Sono Needed Me, che è contenuto nell'ultimo album Anti, uscito ormai 10 anni fa, poi Don't Stop the Music del 2007 e infine As and Them del 2010. La cosa che sorprende è che sono passati 10 anni per l'appunto dall'ultimo album, lei è lontanissima dalla scena musicale, però continua a essere una delle artiste più ascoltate in assoluto, a macinare numeri impressionanti. Attenzione però, perché dopo tantissime promesse, annunci e smentite, pare che questo 2026 sarà davvero l'anno del ritorno di Rihanna con un nuovo disco e secondo alcuni si avvicinerà al sound dei Queen e di Freddie Mercury, per cui insomma le aspettative sono molto alte. I fan ormai non ci credono più, però insomma non lo so, io sono convinto davvero che questo sarà l'anno di Rihanna, del suo ritorno nel mondo musicale, vedrete che non ci deluderà quest'anno. Ascoltiamo adesso una band che ha collaborato in passato proprio con Rihanna, i Maroon 5, qui però con SZA in What Lovers Do.

0: Questa è Radiolina, c'è l'appuntamento con Radio Smeralda con Giuseppe Valdés da Piazza L'Unione Sarda, 340 87 15 015 il numero per tutti i vostri messaggi. Salutiamo anche le persone all'ascolto dalle spiagge che stanno ascoltando tramite l'Unione Digital, l'applicazione che vi permette di portarci davvero ovunque, ma un saluto anche a chi sta viaggiando, a chi sta lavorando, purtroppo anche sotto le temperature cocenti. Vi siamo vicini e cerchiamo di rinfrescarvi magari ascoltando buona musica qui su Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
7: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
9: Enza, convenienza.
10: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. A Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bentrovati su Radiolina, ragazzi.
1: Ciao a tutti,
2: grazie mille per averci invitato.
0: Allora, partiamo con Davide. Come nasce Aura Beach?
1: Aura in realtà nasce per fare colpo su Miriam, che è la mia fidanzata. Lei è di origini calabresi, è la prima volta che l'ho portata in Sardegna. Volevo fare bella figura, fondamentalmente, e portarla nelle spiagge migliori. Sappiamo tutti che in Sardegna anche la spiaggia più famosa, magari in delle giornate un po' così, può non essere un'ottima scelta. Allora io, essendo di Cagliari, la domanda che ci facciamo tutti è: ma andiamo verso Villa Simius o andiamo verso Chia? E allora io controllavo diverse applicazioni, un paio per il vento, poi controllavo il meteo per ogni singola spiaggia che mi veniva in mente, ed era un'operazione molto macchinosa e le app erano molto tecniche. E allora da lì mi è venuta l'idea di creare un'app che fosse semplice, intuitiva e che in pochi secondi rispondesse alla domanda di dove andare al mare oggi.
0: Ecco, io la conosco benissimo e so come funziona, però Miriam, per chi ancora non la conoscesse, spieghiamo un po' il funzionamento di Aura.
2: Ad oggi su Aura ci sono più di 300 spiagge della Sardegna, anche suddivise per zona, e ogni giorno noi creiamo una classifica che cambia in base alle condizioni previste. Quindi basta aprire l'applicazione per vedere immediatamente quali sono le spiagge migliori della giornata. Abbiamo anche una mappa satellitare molto intuitiva, dove ogni spiaggia è indicata da un colore: verde, giallo o rosso. In questo modo, guardando la Sardegna dall'alto, in pochi secondi si riesce a capire quali sono le zone con condizioni migliori e quali invece sono le zone che le persone dovrebbero evitare.
0: Ecco, noi cerchiamo quindi una spiaggia e in pratica c'è un voto per la mattina, per il pomeriggio. Davide, in che modo vengono determinati questi voti, questi giudizi?
1: Noi abbiamo mappato ogni singola spiaggia, perché ciascuna di esse ha un'esposizione diversa, ha dei rilievi dietro particolari e quindi è più protetta o più esposta a determinati venti. Quindi nel raggio di pochi chilometri si possono avere anche due spiagge con un punteggio completamente diverso. Noi, oltre al vento, incrociamo anche dati sulle onde, sulla nuvolosità, temperatura e soprattutto anche segnalazioni dirette degli utenti che vanno sul posto e magari trovano Posidoni, oppure il parcheggio pieno, oppure delle spiagge affollate. Poi Aura incrocia tutte queste informazioni e cerca di dare il voto più attinente alla realtà per quella determinata giornata.
0: È così, perché io in apertura ho parlato di condizioni climatiche, in realtà si possono trovare molte informazioni, anche il fatto di trovarla o meno affollata è molto interessante. Miriam, quali sono i feedback degli utenti? Beh, secondo me sta piacendo un sacco.
2: Assolutamente sì, la cosa che ci ha sorpreso di più è stata proprio la bellissima community che si è creata in questi mesi, perché abbiamo ricevuto migliaia di segnalazioni in tempo reale di persone che segnalano la presenza di Posidonia, oppure un parcheggio pieno, o una spiaggia, come dicevi anche tu, particolarmente affollata, o semplicemente a volte le condizioni reali che trovano in quel momento. E questo rende Aura ancora più utile per tutti.
0: Davide, visto che ci siamo, prima domenica di settembre, il tempo anche domani sarà bellissimo, consigliamo qualche spiaggia da nord a sud.
1: Allora, domani è una giornata immancabile, una giornata favolosa per andare al mare finalmente, diciamo soprattutto per chi vuole fare escursioni in barca è il momento migliore, perché il mare sarà praticamente piatto sulla maggior parte dell'isola, quindi sulla costa orientale è il momento di esplorare le varie calette più famose della costa di Orosei. Al sud la zona migliore è Villa Simius, al nord all'interno della costa Smeralda, soprattutto Baia Sardinia sarà spettacolare, e invece nella costa occidentale la migliore risulta Bosa.
0: Perfetto, e noi ringraziamo Davide Cadoni e Miriam Cammareri, creatori di Aura Beach, applicazione indispensabile per andare al mare, scaricatela tutti. Complimenti ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie mille.
2: Grazie dell'invito, grazie ancora.
1: E buon mare a tutti.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, appena ascoltato qui su Radiolina, c'è Radio Smeralda con Giuseppe Valdés. Mancano poco più di 5 mesi al Festival di Sanremo, il primo targato Stefano De Martino, c'è tanta attesa anche per vederlo sul palco dell'Ariston e noi ne parliamo con il nostro blogger di fiducia Marco Salaris. Ben trovato su Radiolina.
1: Grazie Giuseppe, ben trovati a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, facciamo un po' il punto della situazione, stanno circolando tantissime voci. Intanto, Maneskin, sì o no?
1: Maneskin in forse al momento, l'invito c'è, è aperto da parte di Stefano De Martino, però si è creata parecchia confusione. Diversi organi di informazione, compresi Rai News e Rai Play, avevano presentato come ufficiale la reunion dei Maneskin. Però qualche giorno fa De Martino ha chiarito personalmente durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi, dicendo: non c'è una conferma perché io non so se si riuniranno di nuovo. Ha aggiunto che però la band sta lavorando a un possibile ritorno e che qualora la reunion si realizzasse avrebbe già il suo invito. Questo è, quindi, allo stato attuale Maneskin invitati e trattativa concreta, ma la presenza non è confermata.
0: Ok, ma come ospiti, non in gara?
1: Assolutamente, come ospiti,
0: okay,
1: sì.
0: Ok, vabbè, sarebbe bello rivederli anche in gara,
1: Non male, non sarebbe male anche perché sarebbe un ottimo rilancio lì dove hanno vinto nel 2021.
0: Invece, Maria De Filippi, si era parlato della possibilità di vederla come conduttrice magari nella serata Eurovision, sì o no?
1: Sarebbe bello, sarebbe una ulteriore consacrazione per Stefano De Martino, secondo me. Più sì che no, in questo momento vi do una quasi certezza, sempre se da parte di Pier Silvio Berlusconi Mediaset c'è il lascia passare, perché ultimamente tra Rai e Mediaset

0: 17 ci sono di nuovo Ferricorti, quindi non è ben messa la, non sono tanto ben messi i rapporti tra le due aziende, ma Maria De Filippi è comunque sia una voce forte a Mediaset e quella personalità, la sua personalità potrebbe fare la differenza, più sì che no, ripeto.
1: Ok, perfetto. Invece per quanto riguarda la gara ci saranno diverse novità, mi è parso di capire.
0: Esattamente, a partire dai big, perché Stefano De Martino non ne vuole 30 ma ne vuole almeno 24. C'è già un Totonomi, c'è già praticamente dal giorno dopo della fine della scorsa edizione. Si parla di Mahmood, Elodie, Emma, anche di Venerus. Per chi conosce l'indie pop in questo momento è uno dei nomi più in circolazione tra gli emergenti, gli artisti emergenti. Blanco, Madame, Achille Lauro, Anche Anna. E lì sarebbe molto curioso. Tedua, insomma, tutti i nomi della scena pop indie in circolazione in questo momento.
1: Sai, secondo me, chi ci sarà quasi per certo?
0: Dimmi.
1: Anzi, per certa, Noemi. Io sento che andrà al festival quest'anno.
0: Anche io penso perché c'è un album da rilanciare, magari con un repackaging, perché no, sarebbe bello e lei sarebbe molto contenta.
1: Invece i big quando verranno annunciati?
0: Dovrebbero essere annunciati il 29 novembre al TG1, data ancora non confermata, era inizialmente certa questa data, ma dipende anche dai contratti che verranno chiusi con i cantanti, quindi è un po' in onde alte il 29 novembre, però fine di novembre è quasi certo.
1: Vabbè, tanto poi da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi ci risentiremo sicuramente. Grazie Marco Salaris, alla prossima.
0: Grazie Giuseppe, a voi, a presto.

0: barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
1: Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri ed è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. I vigili del fuoco hanno cercato di contenere la massa liquida che è stata sversata utilizzando 7 barriere di contenimento. Una parte minima ha però raggiunto la darsena di Milano.
0: La terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo KO su 3 gare in questo avvio di campionato. Dalle 18 in campo Inter-Napoli e alle 20.45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Sono arrivati detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Uta. Hanno raggiunto l'isola a bordo di un aereo della Guardia di Finanza partito da Pomezia e atterrato alle 8.30 nello scalo militare di Decimo Manno. I boss sono stati poi trasferiti nella struttura carceraria con un apparato di sicurezza imponente. Tentata rapina all'ufficio postale di Elini, un uomo questa mattina ha aggredito un'impiegata per farsi aprire l'ingresso, ma il colpo è fallito. La donna è caduta in terra mentre il rapinatore è fuggito. Indaga la polizia. In manette l'uomo che a Olbia ha coltellato 4 persone in un ristorante. Secondo la ricostruzione avrebbe aggredito la cassiera, moglie del titolare, scagliandosi anche contro gli altri dipendenti intervenuti per difenderla. Sono 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate, mentre proseguono le indagini del Corpo Forestale anche per il rogo tra Arzan e Deilini, stagione della media, nonostante il gran caldo, dice il comandante del Corpo Forestale Sardegna, Gianluca Cocco. 2 extracomunitari schiavizzati in un'azienda agricola dell'Oristanese, denuncia stangata da 40.000 euro per il titolare. Lavoravano tutti i giorni da 2 anni senza contratto, videosorvegliati e stipati in un piccolo alloggio pieno di muffa e senza servizi igienici. Cabras, San Salvatore è arrivato al villaggio, si è rinnovato il rito della corsa degli scalzi, 900 uomini con il saio bianco hanno trasportato ancora una volta il simulacro del santo da Cabras. Sport calcio, 2 giorni a Cagliari-Lecce, lunedì nel posticipo dei 18.30 i rosso-blu cercano il riscatto dopo la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Verona. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
2: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
4: E buona serata sulla prima radio in Sardegna da Giuseppe Valdés, vi stiamo accompagnando in questo sabato 5 settembre con Radio Smeralda da Piazza L'Unione Sarda quest'oggi. Il numero per i vostri messaggi, vi ricordo, 340.

informazione in merito. Oltretutto bisogna ricordare che lei non nasce Miley, bensì Destiny Hope Cyrus. Poi a un certo punto ha cambiato nome in Miley, addirittura all'anagrafe, quindi lei proprio non si chiama più Destiny Hope, ma appunto Miley dal 2008 a questa parte, quando appunto dopo averlo utilizzato come nome d'arte ha deciso di andare all'anagrafe e proprio cambiarlo anche in maniera legale. Comunque, tornando all'ambito musicale, nuovo album appunto di Miley che uscirà il 18 settembre, si può già preordinare, è disponibile anche la tracklist su internet. E poi ci sono due concerti il 16 e 18 ottobre all'Hollywood Bowl. Qualcuno ha parlato anche di un possibile tour, ma lei in realtà tempo fa disse che non vuole più fare tour, non vuole più girare per il mondo, per cui non lo so, magari avrà cambiato anche idea nel frattempo. Non è in realtà l'unica novità musicale però di questo fine settimana, perché Beyoncé ha festeggiato 20 anni dall'album storico B-Day, lo ha fatto ieri, tra l'altro giorno del suo compleanno, pubblicando una versione nuova del disco, una ristampa, pensate, con ben 31 canzoni, sono davvero tantissime, i brani già presenti nel disco di 20 anni fa più diversi inediti, tra cui anche una collaborazione con Pharrell Williams e Maluma. A proposito però di anniversari, adesso vi riporto a 43 anni fa, quando i Culture Club pubblicavano forse il loro più grande successo, Karma Chameleon, che riascoltiamo adesso qua su Radiolina.

0: Ci siamo occupati tra le altre cose di spiaggia quest'oggi qui su Radiolina con gli amici di Aura Beach, applicazione che ricordiamo permette di scoprire le spiagge migliori ogni giorno in base al meteo, ma anche all'affollamento, alla presenza di Posidonia e quant'altro. Invece tra pochissimo cercheremo anche di capire come sarà il tempo domani qui sull'isola, ma anche nei prossimi giorni, anche per capire questo caldo atroce, quando finirà, quando ci abbandonerà. Tutto questo tra poco, rimanete con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

0: Somber, appena ascoltato qui su Radiolina in Radio Smeralda con Giuseppe Valdés. Allora, è un sabato piuttosto caldo, io ho la netta sensazione che sarà così anche domani, ma per fugare ogni dubbio ci colleghiamo con il nostro meteorologo preferito, Paolo Corazzon, ben trovato.
1: Ma grazie, grazie anche del preferito. Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti. E comunque confermo quanto

0: Sono le 18:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti in

0: e il sorriso sono di casa. Quattro lettere.
1: Enza, convenienza.
2: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Saman.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
3: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
4: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
5: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada,

0: spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Cronaca, grave incidente durante il Rally Mille Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
1: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20.45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Sono arrivati detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Uta. Hanno raggiunto l'isola a bordo di un aereo della Guardia di Finanza partito da Pomezia e atterrato alle 8.30 nello scalo militare di Decimo Manno. I boss sono stati poi trasferiti nella struttura carceraria con un apparato di sicurezza imponente. Tentata rapina all'ufficio postale di Elini. Un uomo questa mattina ha aggredito un'impiegata per farsi aprire l'ingresso, ma il colpo è fallito. La donna è caduta in terra mentre il rapinatore è fuggito. Indaga la polizia. In manette l'uomo che a Olbia ha coltellato 4 persone in un ristorante. Secondo la ricostruzione avrebbe aggredito la cassiera, moglie del titolare, scagliandosi anche contro gli altri dipendenti intervenuti per difenderla. Sono 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate, mentre proseguono le indagini del Corpo Forestale anche per il rogo tra Arzan e Deilini, stagione della media, nonostante il gran caldo, dice il comandante del Corpo Forestale Sardegna, Gianluca Cocco. 2 extracomunitari schiavizzati in un'azienda agricola dell'Oristanese, denuncia stangata da 40.000 euro per il titolare. Lavoravano tutti i giorni da 2 anni senza contratto, videosorvegliati e stipati in un piccolo alloggio pieno di muffa e senza servizi igienici. Cabras, San Salvatore è arrivato al villaggio, si è rinnovato il rito della corsa degli scalzi. 900 uomini con il saio bianco hanno trasportato ancora una volta il simulacro del santo da Cabras. Sport calcio, 2 giorni a Cagliari-Lecce, lunedì nel posticipo dei 18.30 il rosso-blu cerca il riscatto dopo la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Verona. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.

0: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. The Magic is back, Winx Experience. Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinetta.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Enza, convenienza.
1: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
5: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Pan, sardi come voi.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
11: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
7: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
10: Enza, convenienza.
11: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
12: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
13: Radiolina Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: Nelle prossime ore insiste in un contesto stabile anticiclonico sul Mediterraneo, quindi anche in Sardegna. Tempo soleggiato e clima caldo, con qualche annuvolamento in più tra sera e notte sulle coste occidentali dell'isola. Poi anche domenica, prevalenza di sole, certo qualche nuvola al mattino ancora presente sulle coste occidentali, e in giornata temperature che arrivano anche a 34-35 gradi sulle aree interne, quindi ancora un clima molto caldo, ventilazione generalmente debole, mare poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Andrea Stecchi per questa edizione del GR di Radio Lina. Sono arrivati i detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Uta. Hanno raggiunto l'isola a bordo di un aereo della Guardia di Finanza partito da Pomezia e atterrato alle 8.30 nello scalo militare di Decimo Manno. I boss sono stati poi trasferiti nella struttura carceraria con un apparato di sicurezza imponente. Tentata rapina all'ufficio postale di Elini, un uomo questa mattina ha aggredito un'impiegata per farsi aprire l'ingresso, ma il colpo è fallito. La donna è caduta in terra mentre il rapinatore è fuggito. Indaga la polizia. In manette l'uomo che a Olbia ha coltellato quattro persone in un ristorante. Secondo la ricostruzione avrebbe aggredito la cassiera, moglie del titolare, scagliandosi anche contro gli altri dipendenti intervenuti per difenderla. Sono 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate, mentre proseguono le indagini del Corpo Forestale anche per il rogo tra Arzan e Deilini, stagione della media, nonostante il gran caldo, dice il comandante del Corpo Forestale Sardegna, Gianluca Cocco. Due extracomunitari schiavizzati in un'azienda agricola dell'Oristanese, denuncia stangata da 40.000 euro per il titolare. Lavoravano tutti i giorni da due anni senza contratto, videosorvegliati e stipato in un piccolo alloggio pieno di muffa e senza servizi igienici. Cabras, San Salvatore è arrivato al villaggio, si è rinnovato il rito della corsa degli scalzi, 900 uomini con il saio bianco hanno trasportato ancora una volta il simulacro del santo da Cabras. Sport calcio, due giorni a Cagliari Lecce, lunedì nel posticipo dei 18.30 i rossoblù cercano il riscatto dopo la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Verona. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sighi.

0: Donna, Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. È il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppio il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.

nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda. Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Enza, convenienza.
1: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È

0: Coyote.
1: A me importa.
2: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai.
5: A settembre.
4: Siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta. Subito.

0: Del TG di Videolina, subito i titoli del nostro sommario. Arrivati stamattina nel carcere di Utah un centinaio di detenuti in regime di 41 bis, trasferiti nell'isola con 4 aerei della Guardia di Finanza. Preoccupazione da parte degli amministratori locali e regionali. Centro migranti di Monastir nel caos. I sindacati di polizia denunciano i continui episodi di violenza all'interno della struttura e chiedono un potenziamento dell'organico. 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate, mentre proseguono le indagini anche sul rogo tra Arzana ed Elini. Il corpo forestale, stagione nella media, nonostante il gran caldo. Dopo il KO di Coppa Italia contro il Verona, il Cagliari torna in campionato. Lunedì alle 18.30 la Domus, arriva il Lecce. Pisacane spera di ritrovare Mina. E dunque in apertura parliamo dell'arrivo in Sardegna dei detenuti in regime di 41 bis, sono un centinaio, e tra l'altro sono arrivati un po' sotto silenzio, c'era un ampio spiegamento di forze, ma ci riassume il tutto in questo servizio Luca Neri.
1: Questo è uno dei 4 aerei della Guardia di Finanza, a bordo circa 100 detenuti in regime di 41 bis. Le tappe: aeroporto di Pomezia, aeroporto di Decimo Mannu, carcere di Utah. Enorme l'apparato di sicurezza per il trasferimento, che non è logicamente passato inosservato tra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia penitenziaria e il volo di un elicottero. Il primo gruppo è arrivato alle 8.30, poi alle 14 il secondo. Gli ultimi 20 sono arrivati nel pomeriggio. Questo è uno dei mezzi utilizzati. L'area intorno al carcere è stata blindata e le strade adiacenti chiuse per il passaggio dei bus. Si è completato così il trasferimento nell'isola dei capi mafia, già annunciato dal giornalista Mauro Pili.
2: L'arrivo stamane dei 100 capi mafia a Utah rappresenta un atto criminale dello Stato contro la Sardegna. L'arrivo insieme ai boss anche delle famiglie dei picciotti costituisce un pericolo gravissimo per le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale della Sardegna e di quella del Sud in particolar modo.
1: La sezione era stata inaugurata dal ministro della giustizia Carlo Nordio nel mese di luglio, con un blitz in gran segreto, lontano dagli occhi della stampa e delle stesse istituzioni regionali che non erano state informate, e la preoccupazione aumenta.
2: È evidente che bisogna alzare l'attenzione, bisogna denunciare ogni rischio di infiltrazione, perché la Sardegna va difesa sino in fondo da questa scelta nefasta che ha tradotto oggi l'isola in una grande discarica mafiosa di Stato.
0: E proprio il silenzio sull'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis ha scatenato una serie di reazioni. Vediamo.
3: È l'ennesima provocazione che lo Stato fa nei confronti non solo del nostro comune, ma di tutta la Sardegna. Per l'ennesima volta diventiamo una colonia dove si può fare e disfare tutto, si può decidere alle nostre spalle senza che chi amministra questa regione, chi amministra in questo caso specifico questo paese, il comune di Utah, non sappia assolutamente nulla.
0: Il sindaco di Utah, Paolo Angioni, non trattiene la sua amarezza per l'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis. Il primo cittadino contesta la forma più che la sostanza, un silenzio che poteva essere evitato.
3: Ma esiste soltanto un senso di sconcerto e di sconsolazione che dispiace, ecco. Dispiace perché essere trattati in questo modo non è assolutamente piacevole.
0: L'arrivo dei detenuti tra i più pericolosi d'Italia ha colto di sorpresa anche la regione. La stessa presidente Todd mette l'accento sulle mancate risposte da Roma alle sollecitazioni della giunta. Si è preferito procedere in modo unilaterale e arrogante, rimarca la governatrice, che aggiunge: hanno trattato la Sardegna come la Cayenne d'Italia. E sul numero dei detenuti in regime di 41 bis, ora rinchiusi nel carcere di Utah, si sofferma anche il leader del PD sardo Silvio Lai. Si concentra nell'isola, puntualizza, una quota sproporzionata di mafiosi. E parliamo del caos nel centro migranti di Monastir. Sul piede di guerra i sindacati di polizia. Mariangela Lampis.
4: Una macchina della sicurezza che sta naufragando dal punto di vista della sicurezza, delle condizioni igienico-sanitarie, ma soprattutto della tutela dei nostri agenti, che sono pochi rispetto agli circa 700-800 ospiti del centro.
5: 15 agenti, la metà del numero minimo necessario secondo il sindacato di polizia a Monastir. Il centro collassa. L'ultimo episodio, gesto di autolesionismo di un ospite algerino della struttura. Varchi, accessi aperti, misure di sicurezza non garantite per gli ospiti e gli agenti la denuncia.
4: Chiediamo assolutamente che vengano ripristinate le condizioni igienico-sanitarie della struttura, che vengano messe in sicurezza tutti quei capannoni che, dove si trovano oggetti contundenti, ogni giorno c'è una rissa praticamente. Quindi chiediamo assolutamente che tutte le porte antipanico vengano ripristinate per quanto riguarda il decreto 81-2008 e soprattutto abbiamo paventato anche un rischio terrorismo, cioè il fatto che se queste persone, dato al caos che c'è in questa struttura, potrebbero scappare prima dal punto di vista delle falle che ci sono nella recinzione.
5: Secondo il sindacato, furti in aumento sarebbero connessi al centro.
4: Le macchine rubate nell'interland vicino alla struttura sono numerose, prendono queste autovetture per andare al Poetto e naturalmente creare il problema anche dei numerosi furti di cellulari che si stanno verificando in questo momento, furti praticamente che sono stati registrati con la presenza di questi cellulari all'interno del hotspot.
0: Ritorniamo adesso sugli attimi di terrore che si sono vissuti ieri a tarda sera in un ristorante del centro di Olbia. Silvio Ru.
6: Sono immagini dure, drammatiche, registrate nel centro di Olbia in un locale affollato di turisti e famiglie. È l'ora di cena quando un uomo algerino entra in un ristorante cinese e semina il panico. Raggiunge la moglie del titolare impegnata alla cassa, la afferra alle spalle, tira fuori un coltello e glielo punta alla gola. Sono attimi concitati per liberare la donna. Intervengono due turisti e due dipendenti. Alla fine sono in quattro a rimanere feriti dai fendenti.
7: I dottori delle ambulanze che li stavano cercando di fasciare e di bloccare il sangue perché stava uscendo tanto sangue dalle gambe.
6: Urla disperate, richieste di aiuto all'interno del ristorante, si diffonde la paura e c'è chi scappa dalle uscite di sicurezza. Nel frattempo intervengono quattro ambulanze e una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti riescono a immobilizzare l'uomo. Scene di un film dell'orrore che nessuno vorrebbe vivere a pochi passi da Via Fiume d'Italia, teatro di delinquenza e spaccio. Le quattro persone colpite vengono trasportate in ospedale, fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. La moglie del titolare è sotto shock, parla e piange. Anche l'aggressore viene condotto in pronto soccorso e poi in commissariato. Viene infine trasferito nel carcere di Nuchis a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo, sembrerebbe incensurato, cercava la polizia. Voleva che arrivassero gli agenti, forse intendeva affrontarli, provocarli, arrivare allo scontro. Ecco perché quando i poliziotti si sono presentati nel ristorante ha tentato invano di aggredirli prima di essere immobilizzato e ammanettato. Per attirare le divise avrebbe dunque scelto di seminare il panico nel locale, un disegno che resta ancora tutto da chiarire.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Sono 45 gli indagati per una serie di roghi che sono stati appiccati quest'estate in Sardegna. Il servizio è di Virginia Devoto.
9: Quest'anno abbiamo già presentato 150 comunicazioni e notizie di reato alla magistratura, saranno molte di più perché alcune sono in preparazione. Abbiamo avuto 6 tra arresti e misure cautelari in generale. Gli indagati sono 45 quest'anno al momento, anche qui saranno di più, quindi la macchina anche repressiva e investigativa è pienamente in moto.
10: Le indagini del corpo forestale proseguono senza sosta per identificare i responsabili degli incendi di quest'estate.
9: Un 60% di incendi dolosi all'incirca e 40% colposi, sono tutti incendi, quasi tutti incendi di origine antropica, quelli naturali sono veramente pochissimi, abbiamo avuto 6 incendi da fulminazione.
10: La macchina regionale è stata impegnata sul fronte del fuoco su oltre 2000 roghi con una situazione climatica rovente.
9: perché abbiamo avuto temperature veramente molto elevate, soprattutto continuative e per 3 mesi. In questo abbiamo avuto un giugno difficile con un numero elevato di incendi e la macchina antincendi sottoposta a sforzi significativi sia a terra che in aria. A luglio tutto sommato è stato nella media degli ultimi anni, anzi leggermente sotto la media degli ultimi 12 anni, e agosto ugualmente, devo dire, più o meno in media, con un 36-37% di superficie boschiva in meno.
11: Torna la festa dell'unità in Sardegna la prossima settimana. Franco Ferrando.
12: Ribadire la necessità di confronto e partecipazione in spazi veri e non virtuali, ma anche di essere un partito che ha una presenza strutturata, capillare. Con questi intenti il PD rilancia le sue feste dell'unità. Festunità, il nuovo nome, dall'8 al 12 settembre ad Alghero, presenti i big nazionali da Provenzano a Bonaccini, Bonafè, Orlando e Vaccari, i vertici regionali e territoriali del partito. Si affronteranno i temi attuali in incontri con gli assessori regionali e con la presidente Todde per sottolineare, è stato detto in conferenza stampa, il lavoro svolto finora.
13: Gli ottimi risultati che sta avendo la nostra rappresentanza in Consiglio regionale. Nella festa dell'unità parliamo con gli assessori che si occupano di quelle che sono le materie più sensibili oggi, soprattutto quelle legate ai cambiamenti climatici. L'assessore all'ambiente, l'assessore all'energia, l'assessore all'agricoltura.
12: L'Europa al filo conduttore, con gli ospiti, esperti, militanti, opinionisti, verrà, è stato detto, anche smascherata la verità sul governo nazionale.
13: Tutto quello che sta raccontando in queste ore la Premier e che in realtà non ha fatto, perché di tutte le promesse che sono state rappresentate in realtà non ce n'è una che è stata concretamente realizzata.
12: Spazio anche alla gastronomia, cibi e prodotti locali, ai giochi per le famiglie e alla musica come tradizione con Piero Marras, Frankie High Energy e Modena City Ramblers. Il martedì
11: nasce a Quartuccio un centro riservato alle coppie che desiderano diventare genitori. Sentiamo Veronica Fadda.
14: Si chiama Donna Vida e nasce a Quartuccio con un obiettivo preciso: portare in Sardegna esperienze e nuove tecnologie nel campo della procreazione medicalmente assistita. A guidarlo è la biologa e genetista cagliaritana Nicoletta Maggia, che dopo oltre 30 anni di attività e un lungo percorso professionale in Lombardia torna nell'isola. Un ritorno legato anche alla sua esperienza con le coppie sarde. In 16 anni numerose le famiglie che sono partite per affrontare un percorso di PMA.
15: In questi 33 anni, dei circa 4.000 bambini nati, la metà sono sardi, quindi capite anche proprio i numeri in questi 16 anni di pazienti che da tutta la Sardegna sono venute in Lombardia per le cure. Il ponte fra Sardegna e Lombardia non si deve tagliare, perché anche l'innovazione, l'aggiornamento continuo in sanità, badate che è fondamentale. In Lombardia ci sono 50 centri, nella nostra isola purtroppo l'offerta è veramente sottodimensionata.
14: In un'isola che fa sempre meno figli, la PMA diventa così una risorsa importante per chi sogna una famiglia.
15: Il servizio si rivolge a tutte quelle coppie in età fertile che dopo un anno di rapporti intenzionalmente fecondi non sono riusciti a procreare. Noi per fortuna con la PMA, l'ultimo dato dell'Istituto Superiore di Sanità è che otteniamo il 4,25% di tutti i bimbi nati nel mondo, quindi comunque il nostro piccolo aiuto in una patologia così comune, perché ripeto, una coppia su 3 su 4 è tanto nel mondo, è secondo me una grande opera.
11: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
16: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano quello che sta succedendo nel carcere di Uta, con l'arrivo di un centinaio di capi mafia detenuti al 41 bis, scatta l'allarme e soprattutto scatta la polemica politica. Poi i rifiuti, raccolta della plastica nel caos, regione e comuni chiedono ai consorzi che si occupano del riciclo un intervento risolutivo. A Cagliari ci occupiamo invece del futuro del carcere di Buoncammino, potrebbe diventare almeno una parte un museo. Nell'Unione Estate l'inserto, la nostra intervista ad Alessandro Cattelan, il conduttore sarà a Villa Cidro per il premio Dessì. Infine nello sport ci occupiamo del Cagliari, un Cagliari che rispetto allo scorso anno ha sicuramente una formazione con tanti stranieri, si prepara alla sfida della Domus contro il Lecce. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
11: Ancora un po' di pubblicità, tra poco.
17: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
11: Andiamo a Cabras, 900 scalzi hanno sciolto il voto a San Salvatore percorrendo a piedi nudi i sentieri del Sinis. Marco Lai.
18: Un rito che si ripete da secoli, mutato nel tempo. Mentre i scorridori percorrono a piedi nudi i sentieri del Sinis, accompagnando il simulacro del Santissimo Salvatore, nel villaggio cresce l'attesa dei fedeli.
19: I scorridori hanno detto che loro avrebbero portato tutte le preghiere, le sofferenze, le gioie, le speranze di tutta la comunità cabrarese, ma non solo.
18: I 900 vestiti del tradizionale saio bianco hanno partecipato alla processione lungo i 7 chilometri che separano la chiesa di Santa Maria a Cabras dal villaggio di San Salvatore. Dietro ciò che il pubblico vede c'è un'organizzazione precisa con 14 gruppi che si alternano nel trasporto del simulacro e della bandiera, tutti insieme per condividere la stessa emozione.
20: Molto bello, non correvo da anni ed è una bella emozione riprovarla.
18: Cosa ti ha spinto a riprovare?
20: Il senso di appartenenza a questa comunità.
21: È andata e aspettiamo domani con la fatica di oggi, però con la fede di sempre, e ci porterà sempre al traguardo che deve portare lui, che ci chiama tutti gli anni.
22: Una tradizione, una cosa che ti senti da dentro, non lo so come spiegarti.
18: Siete tanti ragazzi?
22: Molti, molti. Anche dei miei amici, quasi tutti corriamo.
18: L'arrivo a San Salvatore e l'ingresso del simulacro nella piccola chiesa del villaggio sono fra i momenti più emozionanti del rito.
19: È un popolo che decide di salvare qualcosa di profondo che è la propria identità, in questo caso religiosa, salvando sì un simulacro, ma tutto quello che c'è dietro il simulacro, quindi la propria fede.
11: Costa Paradiso senza impianto fognario, le proteste dei cittadini nel servizio firmato da Clizia Stangoni.
23: Alcuni proprietari di immobili di Costa Paradiso chiedono ulteriori chiarimenti. Nonostante la recente assemblea convocata per aggiornare sullo stato dei lavori dell'impianto fognario, ormai prossime alla conclusione, così come confermato dalla ditta appaltatrice la Paradiso Costruzioni, e sullo stato del depuratore interessato da ulteriori accertamenti e sotto sequestro, non si placano le contestazioni da parte dei proprietari. Il comune di Trinità d'Agulto aveva già informato con un documento l'obbligo di allaccio richiamando le decisioni del TAR.
24: I lavori di completamento della rete fognaria di Costa Paradiso sono stati sospesi dalla regione per una serie di irregolarità e poi sono stati sequestrati dalla procura di Tempio. In queste condizioni non so come si possa chiedere ai proprietari di provvedere all'allaccio, per di più a un impianto di depurazione che è stato strutturato per sole 5.000 utenze, quando durante la stagione estiva tutti sanno che in Costa Paradiso ci sono più di 10.000 persone.
25: Il comitato civico è nato tra cittadini che amano questo territorio e vogliono salvarlo. Vogliono un impianto funzionante, fatto bene, attraverso una regolare gara d'appalto e con costi trasparenti. Ora chiediamo alla magistratura e alla regione di porre fine a questo scempio.
26: Ci chiedono di allacciarci a una fogna che non sappiamo se verrà mai collaudata e se mai funzionerà. Chiediamo l'intervento da proprietari di un ente pubblico che ci possa garantire che quello che stiamo facendo è una cosa fatta bene e giusta.
11: Oroli, si è parlato del ruolo dei GAL, i gruppi di azione locale per valorizzare i territori. Sentiamo.
27: Un progetto dinamico che va a sposare quello che è l'azione, l'animazione, coinvolgendo tutti gli operatori, non solo quelli economici, ma anche le rappresentanze quali quelle delle associazioni, il cittadino comune.
28: È fondamentale l'aprirsi al territorio, quindi andare noi stessi nei comuni facenti parte del GAL per spiegare qual è la nostra attività e qual è l'importanza del coinvolgimento del territorio.
29: I GAL sono strategici perché solo uniti si può riuscire ad arrivare a determinati traguardi, sia in termini di filiere produttive, sia in termini di creazione di un prodotto turistico che mette insieme il territorio e la fruibilità dello stesso.
0: La presenza appunto dell'assessore regionale all'agricoltura con altre figure istituzionali è stato un segnale importante per il GAL, perché oltre le idee appunto dobbiamo mettere in campo le azioni concrete.
1: È un appuntamento importante perché fa sì che con questi progetti il territorio insomma conosca in maniera diretta quelle che sono le attività che il GAL svolge sul territorio.
2: Per mettere in evidenza nuovi territori bisogna utilizzare bene però i social.
11: Nel pomeriggio sulla spiaggia di Solanas è stata recuperata la carcassa di un delfino dopo essere stata avvistata non lontano dalla riva da alcuni bagnanti. L'esemplare è stato poi recuperato e portato a riva. Sul posto il Corpo Forestale, la Guardia Costiera e l'ente incaricato del monitoraggio dei cetacei spiaggiati, che dovrà stabilire le cause della morte. Sul posto è intervenuto anche il servizio di salvamento del litorale. Le dimensioni ridotte dell'animale fanno pensare a un esemplare molto giovane. Tra poco lo sport e prima però un po' di pubblicità.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Gna.
11: Dopo l'eliminazione in Coppa Italia con il Verona, il Cagliari cerca il riscatto lunedì alla Domus con il Lecce. Alberto Masu.
4: Il Cagliari si prepara a tornare sul luogo del delitto. Dopo il KO in campionato con l'Inter e la cocente eliminazione in Coppa Italia contro il Verona, i rossoblù ritrovano la Domus. Appuntamento lunedì sera alle 18.30 contro il Lecce. Difficile parlare di scontro salvezza la terza giornata, ma di certo quella contro i giallorossi è sfida tra squadre che hanno nella permanenza in Serie A il principale obiettivo. Il Cagliari deve rialzarsi, ritrovando quel furore, per usare le parole di Pisacane, mancato per tutto il primo tempo e buona parte della ripresa contro il Verona. Questione di DNA o di gap tra prime e seconde scelte, sarà il campo a dirlo. Di certo il campionato non aspetta e il tecnico dovrà lavorare intensamente per assemblare un gruppo ancora ben lontano dall'essere una squadra. Non potrebbe essere diversamente dopo la rivoluzione estiva, con un centrocampo nuovo di zecca e un attacco dove il solo volto noto è quello del giovanissimo Mendy, al momento unica punta pura a disposizione, visti i problemi familiari di Carlos, la condizione precaria dell'ultimo arrivato Nzola e la cessione di Borrelli in Turchia. La speranza è quella di ritrovare le sensazioni positive dell'esordio di Parma. Aspettando il via libera per Sugawara, in difesa Zé Pedro e Obert sono pronti a riprendersi le fasce, mentre in mezzo si spera nei progressi di Mina, con De Iola che potrebbe così essere riportato in mediana, magari al posto di Winks, che fin qui ha regalato più ombre che luci. Centrocampo completato da Fazzini e Romano, che nel frattempo deve scegliere tra nazionale svizzera o azzurra. Davanti infine con Mendy spazio a Maldini, sperando che gli sprazzi trovino maggior continuità, e a Dopò per una gara dove il risultato vale già doppio.
11: La Dinamo si è presentata al Palasera di Migna e i suoi tifosi. Sentiamo Franco Ferrando.
5: La Dinamo è ripartita nella sua città dall'affetto e dall'incitamento degli oltre 2000 tifosi che al Palasera di Migni non hanno voluto perdere la presentazione della squadra e la prima uscita sassarese nel test contro la Virtus Zagabria dell'ex Filip Kruslin. Test vinto per 76-71 dai giocatori di coach Luca Vitali, che a sua volta ha potuto ricavare indicazioni positive a 20 giorni dall'inizio del campionato di A2. Squadra in costruzione, assente il play Brandon Young alle prese con le visite mediche e a riposo in via precauzionale Michele Vitari e il centro Bryce Nze, ma chi era in campo ha mostrato predisposizione a giocare d'insieme e a impegnarsi in difesa. Non solo, in una gara equilibrata la Dinamo ha trovato nelle diverse fasi l'iniziativa dei singoli. Risma 10 punti e Brooks 6. I più continui sono stati l'ala Romando, autore di 17 punti, e il play Monaldi, che ha garantito continuità in regia, 9 punti, congestioni, iniziative e recuperi difensivi. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 39-38, la gara è rimasta a lungo in bilico. Lo strappo Dinamo nel finale, con recupero e sorpasso, grazie anche all'apporto del 17enne Cipriano.
11: Parte domani il campionato di Serie D nel girone G, quello delle Sarde. L'anticipo di questo pomeriggio ha visto la netta vittoria per 3-0 della neopromossa Ossese nel derby con il Latte Dolce. Domani altro derby, quello tra Cossa e Monastir, mentre il Budoni giocherà sul campo della Sarnese. È tutto per questa edizione. Un saluto da parte mia, ma anche da parte di Ettore Marongiu e Samuel Milis in regia.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Sono le 22:58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
1: Caffè Corretto. Da lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.
0: Radiolina. Radiolina. Radiolina. Radiolina. Radiolina. DJ. On the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
1: Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina. DJ, DJ, on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radio Lina, DJ on the mix.

0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

Sara di Oluina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Oluina.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione notturna del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Arrivati stamattina nel carcere di Uta circa 100 detenuti in regime di 41 bis, trasferiti nell'isola con 4 aerei della Guardia di Finanza. Preoccupazione da parte degli amministratori locali e regionali. Centro migranti di Monastir nel caos, i sindacati di polizia denunciano i continui episodi di violenza all'interno della struttura e chiedono un potenziamento dell'organico. 45 gli indagati per gli incendi di quest'estate, mentre proseguono le indagini anche sul luogo tra Arzana ed Elini. Il corpo forestale, stagione nella media nonostante il gran caldo. Dopo il KO di Coppa Italia contro il Verona, il Cagliari torna in campionato. Lunedì alle 18.30 alla Domus arriva il Lecce e Pisacane spera di ritrovare Mina. E dunque in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina parliamo dell'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis, circa 100 sono arrivati tra l'altro nel silenzio più assoluto e scortati in tutti i modi. Ci riferisce il tutto in questo servizio Luca Neri.
1: Questo è uno dei 4 aerei della Guardia di Finanza a bordo, circa 100 detenuti al regime di 41 bis. Le tappe, aeroporto di Pomezia, aeroporto di Decimo Mannu, carcere di Uta. Enorme l'apparato di sicurezza per il trasferimento, che non è logicamente passato inosservato tra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia penitenziaria e il volo di un elicottero. Il primo gruppo è arrivato alle 8.30, poi alle 14 il secondo. Gli ultimi 20 sono arrivati nel pomeriggio. Questo è uno dei mezzi utilizzati, l'area intorno al carcere è stata blindata e le strade adiacenti chiuse per il passaggio dei bus. Si è completato così il trasferimento nell'isola dei capi mafia, già annunciato dal giornalista Mauro Pili.
2: L'arrivo stamane dei 100 capi mafia a Uta rappresenta un atto criminale dello Stato contro la Sardegna. L'arrivo insieme ai boss anche delle famiglie dei picciotti costituisce un pericolo gravissimo per le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale della Sardegna e di quella del Sud in particolar modo.
1: La sezione era stata inaugurata dal ministro della giustizia Carlo Nordio nel mese di luglio con un blitz in gran segreto, lontano dagli occhi della stampa e delle stesse istituzioni regionali che non erano state informate, e la preoccupazione aumenta.
2: È evidente che bisogna alzare l'attenzione, bisogna denunciare ogni rischio di infiltrazione perché la Sardegna va difesa sino in fondo da questa scelta nefasta.

0: fuori dalle ambulanze che li stavano cercando di fasciare e di bloccare il sangue, perché stava uscendo tanto sangue dalle gambe.
1: Urla disperate e richieste di aiuto all'interno del ristorante, si diffonde la paura e c'è chi scappa dalle uscite di sicurezza. Nel frattempo intervengono 4 ambulanze e una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti riescono a immobilizzare l'uomo. Scene di un film dell'orrore che nessuno vorrebbe vivere a pochi passi da via Fiume d'Italia, teatro di delinquenza e spaccio. Le 4 persone colpite vengono trasportate in ospedale, fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. La moglie del titolare è sotto shock, parla e piange.
2: Piano piano avvicinato, poi subito la luce.
1: Anche l'aggressore viene condotto in pronto soccorso e poi in commissariato, viene infine trasferito nel carcere di Nuchis a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo, sembrerebbe incensurato, cercava la polizia. Voleva che arrivassero gli agenti, forse intendeva affrontarli, provocarli, arrivare allo scontro. Ecco perché quando i poliziotti si sono presentati nel ristorante ha tentato invano di aggredirli prima di essere immobilizzato e ammanettato. Per attirare le divise avrebbe dunque scelto di seminare il panico nel locale, un disegno che resta ancora tutto da chiarire.
3: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: L'Italia.
3: Sono 45 gli indagati per incendi di questa estate. Subito il servizio di Virginia Devoto.
6: Quest'anno abbiamo già presentato 150 comunicazioni e notizie di reato alla magistratura, saranno molte di più perché alcune sono, diciamo, in preparazione. Abbiamo avuto 6 tra arresti e misure cautelari in generale. Gli indagati sono 45 quest'anno al momento, anche qui saranno di più, quindi la macchina anche repressiva e investigativa è pienamente in moto.
7: Le indagini del corpo forestale proseguono senza sosta per identificare i responsabili degli incendi di quest'estate.
6: Un 60% di incendi dolosi all'incirca e 40% colposi, sono tutti incendi, quasi tutti incendi di origine antropica, quelli, diciamo, naturali sono veramente pochissimi, abbiamo avuto 6 incendi da fulminazione.
7: La macchina regionale è stata impegnata sul fronte del fuoco su oltre 2000 roghi con una situazione climatica rovente.
6: Perché abbiamo avuto temperature veramente molto elevate, soprattutto continuative.

0: e nel campo della procreazione medicalmente assistita. A guidarlo è la biologa e genetista cagliaritana Nicoletta Maggia, che dopo oltre 30 anni di attività e un lungo percorso professionale in Lombardia torna nell'isola. Un ritorno legato anche alla sua esperienza con le coppie sarde. In 16 anni numerose le famiglie che sono partite per affrontare un percorso di PMA.
1: E di questi 33 anni, dei circa 4.000 bambini nati, la metà sono sardi, quindi capite anche proprio i numeri in questi 16 anni di pazienti che da tutta la Sardegna sono venute in Lombardia per le cure. Il ponte fra Sardegna e Lombardia non si deve tagliare, perché anche l'innovazione, l'aggiornamento continuo in sanità, badate che è fondamentale. In Lombardia ci sono 50 centri, nella nostra isola purtroppo l'offerta è veramente sottodimensionata.
0: In un'isola che fa sempre meno figli, la PMA diventa così una risorsa importante per chi sogna una famiglia.
1: Il servizio si rivolge a tutte quelle coppie in età fertile che dopo un anno di rapporti intenzionalmente fecondi non sono riusciti a procreare. Noi per fortuna con la PMA, l'ultimo dato dell'Istituto Superiore di Sanità è che otteniamo il 4,25% di tutti i bimbi nati nel mondo, quindi comunque il nostro piccolo aiuto in una patologia così comune, perché ripeto, una coppia su 3 su 4 è tanto nel mondo, secondo me è una grande opera.
2: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
3: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano quello che sta succedendo nel carcere di Uta, con l'arrivo di un centinaio di capi mafia detenuti al 41 bis, scatta l'allarme e soprattutto scatta la polemica politica. Poi i rifiuti, raccolta della plastica nel caos, regione e comuni chiedono ai consorzi che si occupano del riciclo un intervento risolutivo. A Cagliari ci occupiamo invece del futuro del carcere di Buoncamino, potrebbe diventare almeno una parte un museo. Nell'Unione Estate l'inserto, la nostra intervista ad Alessandro Cattelan, il conduttore sarà a Villa Cidro per il premio Dessì. Infine nello sport ci occupiamo del Cagliari, un Cagliari che rispetto allo scorso anno ha sicuramente una formazione con tanti stranieri, si prepara alla sfida della Domus contro il Lecce. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Andiamo a Cabras, 900 scalzi hanno sciolto il voto a San Salvatore percorrendo a piedi i sentieri del Sinis. Marco Lai.
5: Un rito che si ripete da secoli, mutato nel tempo. Mentre i scorridori percorrono a piedi nudi i sentieri del Sinis, accompagnando il simulacro del Santissimo Salvatore, nel villaggio cresce l'attesa dei fedeli.
6: I scorridori hanno detto che loro avrebbero portato tutte le preghiere, le sofferenze, le gioie, le speranze di tutta la comunità cabrarese, ma non solo.
5: I 900 vestiti del tradizionale saio bianco hanno partecipato alla processione lungo i 7 chilometri che separano la chiesa di Santa Maria a Cabras dal villaggio di San Salvatore. Dietro ciò che il pubblico vede c'è un'organizzazione precisa con 14 gruppi che si alternano nel trasporto del simulacro e della bandiera, tutti insieme per condividere la stessa emozione.
7: Molto bello, non correvo da anni ed è una bella emozione riprovarla.
8: Cosa ti ha spinto a riprovare?
7: Il senso di appartenenza a questa comunità.
9: È andata e aspettiamo domani con la fatica di oggi, però con la fede di sempre, e ci porterà sempre al traguardo che deve portare lui, che ci chiama tutti gli anni.
10: Una tradizione, una cosa che ti senti da dentro, non lo so come spiegarti.
8: Siete tanti ragazzi?
10: Molti, anche dei miei amici quasi tutti corriamo.
5: L'arrivo a San Salvatore e l'ingresso del simulacro nella piccola chiesa del villaggio sono fra i momenti più emozionanti del rito.
11: È un popolo che decide di salvare qualcosa di profondo che è la propria identità, in questo caso religiosa, salvando sì un simulacro ma tutto quello che c'è dietro il simulacro, quindi la propria fede.
2: Costa Paradiso senza impianto fognario.

0: protestano i cittadini. I servizi di Clizia Stangoni.
1: Alcuni proprietari di immobili di Costa Paradiso chiedono ulteriori chiarimenti, nonostante la recente assemblea convocata per aggiornare sullo stato dei lavori dell'impianto fognario, ormai prossimi alla conclusione, così come confermato dalla ditta appaltatrice la Paradiso Costruzioni, e sullo stato del depuratore interessato da ulteriori accertamenti e sotto sequestro, non si placano le contestazioni da parte dei proprietari. Il comune di Trinità d'Agulto aveva già informato con un documento l'obbligo di allaccio richiamando le decisioni del TAR.
2: I lavori di completamento della rete fognaria di Costa Paradiso sono stati sospesi dalla regione per una serie di irregolarità e poi sono stati sequestrati dalla procura di Tempio. In queste condizioni non so come si possa chiedere ai proprietari di provvedere all'allaccio, per di più a un impianto di depurazione che è stato strutturato per sole 5.000 utenze, quando durante la stagione estiva tutti sanno che in Costa Paradiso ci sono più di 10.000 persone.
3: Il comitato civico è nato tra cittadini che amano questo territorio e vogliono salvarlo. Vogliono un impianto funzionante, fatto bene, attraverso una regolare gara d'appalto e con costi trasparenti. Ora chiediamo alla magistratura e alla regione di porre fine a questo scempio.
4: Ci chiedono di allacciarci a una fogna che non sappiamo se verrà mai collaudata e se mai funzionerà. Chiediamo l'intervento da proprietari di un ente pubblico che ci possa garantire che quello che stiamo facendo è una cosa fatta bene e giusta.
0: A Oroli si è parlato del ruolo di Gali, gruppi d'azione locale, per valorizzare i territori. Sentiamo.
5: Un progetto dinamico che va a sposare quello che è l'azione, l'animazione, coinvolgendo tutti gli operatori, non solo quelli economici, ma anche le rappresentanze quali quelle delle associazioni, i cittadini o comune.
6: È fondamentale l'aprirsi al territorio, quindi andare noi stessi nei comuni facenti parte del GAL per spiegare qual è la nostra attività e qual è l'importanza del coinvolgimento del territorio.
7: I GAL sono strategici perché solo uniti si può riuscire ad arrivare a determinati traguardi, sia in termini di filiere produttive, sia in termini di creazione di un prodotto turistico che mette insieme il territorio e la fruibilità dello stesso.
8: La presenza appunto dell'assessore regionale all'agricoltura con altre figure istituzionali è stato un segnale importante per il GAL, perché oltre le idee appunto dobbiamo mettere in campo le azioni concrete.
9: È un appuntamento importante perché fa sì che con questi progetti il territorio insomma conosca in maniera diretta quelle che sono le attività che il GAL svolge sul territorio.
10: Per mettere in evidenza nuovi territori bisogna utilizzare bene però i social.
0: Nel pomeriggio nella spiaggia di Solanas è stata recuperata la carcassa di un delfino dopo essere stata avvistata non lontano dalla riva da alcuni bagnanti. L'esemplare è stato poi recuperato e portato a riva. Sul posto il Corpo Forestale, la Guardia Costiera e l'ente incaricato del monitoraggio dei cetacei spiaggiati, che dovrà stabilire le cause della morte. È intervenuto anche il servizio di salvamento del litorale. Le dimensioni ridotte dell'animale fanno pensare a un esemplare molto giovane. Tra poco lo sport, prima però un po' di pubblicità.
11: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Parliamo del Cagliari con i rossoblù che cercano il riscatto dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia col Verona, sempre alla Domus. Lunedì arriva il Lecce nel campionato di Serie A, uno scontro diretto con Pisacane che spera nel recupero di Mina, ma si affida ad una certezza in attacco. Mendì, Alberto Masu.
12: Il Cagliari si prepara a tornare sul luogo del delitto. Dopo il KO in campionato con l'Inter e la cocente eliminazione in Coppa Italia contro il Verona, i rossoblù ritrovano la Domus. Appuntamento lunedì sera alle 18.30 contro il Lecce. Difficile parlare di scontro salvezza la terza giornata, ma di certo quella contro i giallorossi è sfida tra squadre che hanno nella permanenza in Serie A il principale obiettivo. Il Cagliari deve rialzarsi, ritrovando quel furore, per usare le parole di Pisacane, mancato per tutto il primo tempo e buona parte della ripresa contro il Verona. Questione di DNA o di gap tra prime e seconde scelte, sarà il campo a dirlo. Di certo il campionato non aspetta e il tecnico dovrà lavorare intensamente per assemblare un gruppo ancora ben lontano dall'essere una squadra. Non potrebbe essere diversamente dopo la rivoluzione estiva, con un centrocampo nuovo di zecca e un attacco dove il solo volto noto è quello del giovanissimo Mendy, al momento unica punta pura a disposizione, visti i problemi familiari di Carlos, la condizione precaria dell'ultimo arrivato Nzola e la cessione di Borrelli in Turchia. La speranza è quella di ritrovare le sensazioni positive dell'esordio di Parma. Aspettando il via libera per Sugawara, in difesa Zé Pedro e Obert sono pronti a riprendersi le fasce, mentre in mezzo si spera nei progressi di Mina, con De Jola che potrebbe così essere riportato in mediana, magari al posto di Winks che fin qui ha regalato più ombre che luci. Centrocampo completato da Fazzini e Romano, che nel frattempo deve scegliere tra nazionale svizzera o azzurra. Davanti infine con Mendy spazio a Maldini, sperando che gli sprazzi trovino maggior continuità, e a Dopò per una gara dove il risultato vale già doppio.
0: Ancora calcio, parte domani il campionato di Serie D nel girone G, quello delle sarde. L'anticipo di questo pomeriggio ha visto la netta vittoria per 3-0 del neopromosso Sese del derby contro il Latte Dolce. Domani altro derby, quello tra Cos e Bonastir, mentre il Budoni giocherà sul campo della Sarnese. È tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolina. Buonanotte da parte mia, ma anche da parte di Ettore Marongiu e Samuel Melis in regia.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Sala prove, sala prove.
5: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati in questo nuovo appuntamento con Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. In questa nuova puntata della nuova stagione di Sala Prove ci spostiamo a Sassari per accogliere i nostri studi qui in piazza Unione Sarda. Alexia, abbiamo detto bene, Alexia senza la S. Ciao Alexia.
6: Buonasera a tutti.
5: Come stai?
6: Tutto bene, grazie.
5: Come è andato il viaggio?
6: È andato molto bene.
5: È andato bene?
6: Sì, sì.
5: Bene, bene, bene. Siamo contenti di...
6: Del treno.
5: Esatto, esatto, bene, bene. Allora, siamo contenti chiaramente di ospitarti qui in trasmissione. Tu arrivi da Sassari, come ho detto in apertura, ti chiami Alexia Pazzola. C'è un piccolo aneddoto sul nome, perché nella tua biografia mi scrivi che devi questo nome a tua sorella che si chiama Georgia, con la J. Georgia.
6: Sì.
5: Georgia, ecco, vedi, anche questo
6: greco.
5: È un nome greco.
6: Significa amore per la propria terra.
5: Wow, wow, wow, wow. E quindi è lei che ha scelto il tuo nome?
6: Sì, sì, l'ha volutamente scelto lei, perché era appunto fan accanita di Alex la cantante.
5: Ah, bene.
6: Un giorno al suo concerto le ha detto, mamma era incinta di me, e ha detto, mia sorella si chiamerà come te. E
5: ah, quindi, bene, che bella storia, fantastico. Ale, allora, io inizio sempre di solito col chiedere a tutti gli ospiti che vengono a trovarci qual è il loro primo flashback legato all'arte, non per forza al fatto di cantare o magari, che ne so, disegnare, insomma, qual è quella scintilla che ti ha fatto scoccare la voglia di creare? C'è qualcosa che ti ricordi proprio tornando indietro nel tempo?
6: Che allora, forse un ricordo, ero piccolissima,
5: sì.
6: Avevo sui 4-6 anni, e io ho sempre vissuto in una famiglia dove l'area musicale si respirava a
5: 360
6: gradi. Eravamo in un negozio di musica, ero piccolissima, ripeto, e vedo un pianoforte a coda. Chiedo al proprietario se potessi suonarlo anche ai miei genitori. Loro mi danno il permesso e inizio a, con le mie manine piccoline, a tastare il pianoforte, e rimasero increduli i miei genitori, perché appunto non erano veri accordi,
5: certo,
6: dicevo, ma erano delle note che messe insieme
5: ci stavano bene,
6: impiegabili.
5: Ok.
6: Quindi, hanno detto basta, glielo prendiamo.
5: ci proviamo, e così hanno fatto molto bene sicuramente. Allora Ale, abbiamo molto da raccontare in questa puntata di Sala Prove, però noi di solito diamo anche la possibilità a tutti gli artisti che vengono a trovarci di portarci quelle che sono le proprie passioni, la propria musica, le proprie anche ispirazioni e riferimenti. Tu hai scelto 4 brani chiaramente diversi tra di loro, di 4 artista molto molto particolari. In questo caso Alexia diventa speaker di Radiolina, e quindi ti faccio annunciare il primo brano che hai scelto, appunto, dei tuoi 4 disponibili per oggi. Ci dici perché hai scelto quel brano e l'annuncio ai nostri radioascoltatori. Pronti?
6: Ok, state per ascoltare un brano di Jessie J, non è che la mia cantante preferita in assoluto. Questo è un brano che parla di... Oddio, aspetta.
5: Prego, prego, gli speaker aspettano.
6: È un piano che io ascolto quando mi sento smarrita e voglio mettermi sui miei passi. Si chiama Who You Are, e c'è una frase che dice It's okay not to be okay. È ok non stare ok, quindi i momenti down servono per stare poi in up ancora di più.

0: Sala Prove.
1: Jessie J su Radiolina in questa nuova puntata di Sala Prove, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Alexia J. Allora Ale, c'è tanta musica, come hai detto, nella tua famiglia, l'hai respirata fin da piccola. Com'è nata questa passione? Hai studiato anche canto, hai fatto un po' di scuola, cosa raccontaci?
2: Di canto.
1: Allora, tutto è chiaro.
2: Caso. Sì, fin da piccola ho sempre amato la musica in ogni sua forma. E ho iniziato a cantare con mia madre, poi...
1: Che salutiamo Leila.
2: Ciao mamma.
1: Salutiamo anche papà Angelo.
2: Angelo. O babbo Angelo.
1: Babbo Angelo, perfetto, perfetto.
2: E, sì, poi ho continuato, ho proseguito un po' da sola, perché appunto mia madre poi ha dovuto smettere perché abbiamo avuto vari ristoranti. Okay. E quindi non era più, diciamo, disponibilissima. Però tutt'oggi se mi serve una mano, mamma mi aiuti, certo, sono in casa.
1: Guarda, più facile di così non si poteva.
2: Si spende.
1: Esatto, esatto, ma poi è una grande responsabilità e soprattutto ti aiuta giorno dopo giorno a migliorare quella che è la tua passione più grande, penso.
2: Sì.
1: È quello che vuoi fare proprio.
2: È il mio sogno più grande.
1: Bene, bene, noi siamo qua anche per avverare i sogni di tutti quanti i nostri artisti che vengono a trovarci qui in Piazza Unione Sarda e ci raccontano le loro storie. Iniziamo subito perché vogliamo sentirti cantare. In questo caso ci hai portato dei brani tuoi che possono chiaramente trovare tutti quanti nei vari canali,
2: sì,
1: Digital Store, sotto il nome di Alexia J.
2: Yes.
1: Perfetto, partiamo da questo brano che si chiama Sei Già, in due parole raccontamelo.
2: Allora, parla di un amore tossico, e, il fatto è che lei non riesce a toglierlo dalla testa, nel senso che vuole scrollare questo amore, ma lui imperterrito continua a stare dietro e lei dice non mi chiamare più al cellulare, tanto
1: è inutile che ci chiami. Bene, allora noi siamo pronti per ascoltarlo e vivercelo live in questa nuova puntata di Sala Prove. Oggi c'è Alexia J e questa è Sai Già.

0: 9.
1: Aretha Franklin su Radiolina, sotto scelta dalla nostra ospite di oggi, ovvero Alexia J, che ci sta raccontando un po' della sua storia, delle sue belle esperienze passate in TV. Siamo rimasti fermi al 2012, dove ti sei un attimino fermata per finire gli studi, diciamo, giusto? Cos'è successo poi? Ho visto che è capitato che, non so se è capitato prima o dopo, che ti sei imbattuta in un video di Shawn Mendes.
2: Sì, allora, quello è stato più o meno all'età di 13
1: anni. Ah, ok, sì. Eri ancora alle scuole medie, giusto?
2: Superiori,
1: ok, inizio superiore. Io sono un po' fuori con le scuole superiori. Le ho passate, fortunatamente, però non è che mi ricordi tantissimo. Siamo arrivati appunto al 2012, dove hai finito le scuole, e cosa hai combinato?
2: Allora, subito dopo, diciamo, c'è stato un varco di tempo che è passato dal 2012 al 2000, oddio, quando ho fatto 18 anni, nel 2018,
1: okay.
2: Non mi ricordo, oddio, perdonatemi, sono un po' agitata.
1: Tranquilla.
2: Comunque, verso i 18 anni ho iniziato a scrivere concretamente dei miei brani. Perché prima sì, scrivevo piccole magari frasi un po' e qua e là, ma concretamente ho iniziato a scrivere a 18 anni, perché appunto è venuto un avvenimento che mi ha colpito tantissimo nella vita, la perdita di mio zio.
1: Ok.
2: E quindi da quel momento in poi ho sentito la necessità di dover raccontare.
1: E scrivere anche. E scrivere, raccontare, magari esternare anche un'emozione che dovevi tenere dentro, e sei riuscita, per fortuna, a trasformarla in una magia che è la musica. Allora, non sei venuta da sola oggi, non sei venuta da sola, sei venuta con un signore che è dall'altra parte, che adesso faccio entrare,
2: okay.
1: Che si chiama Manuel, ma in arte
2: Eris,
1: che è, diciamo, è parte della tua vita artistica, ma non solo.
2: Solo.
1: Giusto?
2: Il mio fidanzato.
1: Ecco, bene, bene. Allora, adesso farete un pezzo insieme. Si è uscito da poco?
2: A settembre del...
1: Ok.
2: Dell'anno scorso, sì.
1: A settembre dell'anno scorso. Quindi possiamo trovare anche questo sui vari canali social. Ti accompagnerà alla chitarra. E ce l'ascoltiamo live su Radiolina. Oggi c'è Alexia J, Eris con Falene.

0: È l'una e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
5: Sala prove.
6: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina e Videolina da parte di Rudy in questo nuovo appuntamento con Sala Prove. In questa bellissima puntata è venuta a trovarci Alexia J, che tra una trasmissione televisiva e un'altra è diventata grande e adesso ha realizzato già uno dei suoi bei sogni.
7: No, perché l'altezza più o meno sempre è quella.
6: Grande nell'anima, sempre, sempre, assolutamente. Ale, hai realizzato da poco, hai realizzato un grande sogno che ti ha visto protagonista sopra, a parte un palco grandissimo, e poi accanto a una cantante immensa, una delle mie preferite, che si chiama Giorgia. Ci racconti cosa è successo?
7: Una delle nostre preferite.
6: Delle nostre preferite, vero?
7: Perché Giorgia è la mia colonna sonora della vita. Io sono, da prima di nascere, mia madre col pancione
6: ti ha fatto ascoltare Giorgia.
7: E ascoltavo Giorgia, io di solito azzurro come tutte. Come è successo, mi hai chiesto, giusto? Allora, niente, è successo che mia ragazza mi ha regalato per il compleanno i biglietti di Giorgia. Siamo andati non con l'intento di fare niente, di goderci il concerto.
6: Concerto.
7: Anche perché lui ha chiesto, per favore, fai tu i video perché io voglio cantare a spracciagola. nel frattempo, però, la notte prima mi ho fatto un piccolo cartellone con su scritto rigorosamente Viola.
6: Con ok. Viola.
7: Giorgia, se canto grazie a te, cantiamo insieme. Niente, lì durante il concerto questo è sulle prime file, vicinissimo.
6: Quindi l'ha visto per forza.
7: Ricalcava appunto di sole d'azzurro.
6: Wow.
7: E mi ha sorriso. Poi alla fine, quasi alla fine del concerto, tutte le persone stavano portando dei doni sul palco. E il mio ragazzo inizia a sparaflesciarmi col flash perché c'era tutto buio. Tutto
6: ok.
7: Buio. E delle signore a fianco, tutte quante che dicevano vai davanti, vai! E mi flashavano anche loro col flash. Quindi io prendo coraggio e faccio o non faccio, dai, ok, vado.
6: Ci provo.
7: Ero zuppa di pianto, avevo tutto il trucco colato. E lei mi vede e mi dice ironicamente, proprio in romano, sta ragazzi sempre a piagne, amore, ma perché sta a piagne? Perché ti amo. Fa me legge, sul cartellone, mi legge e mi fa, è un problema, ma abbiamo microfono, come dice così, io sono svenuta. E non ce l'ho microfono in più, mi dà il suo. Quindi ho cantato col microfono di Giorgia, è stato l'onore più grande della mia vita.
6: Wow, wow, wow, che bellissima storia. Sicuramente per tutti i giovani, per tutti gli artisti, non solo giovani, duettare poi con la propria cantante preferita è una magia che si avvera. E non a caso il prossimo pezzo che hai scelto è proprio di Giorgia. In questo caso ci ascoltiamo Tu mi porti su.
8: Tu mi